precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Paura in onda?
2: Paura in onda!
1: Non è mai troppo presto! Non è mai...

0: e buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo bel venerdì piovoso qui a Milano, almeno per quanto riguarda questo venerdì 5 giugno, evviva! Allora, non è mai troppo presto. 320 19 78 490, ripetiamo il numero di telefono: 320 19 78 490 per la vostra richiesta musicale. Naturalmente anche questa mattina avremo il saluto di Roma, con Roma e Marco in diretta, e vedremo se poi ci sarà anche Damiano e company. E poi avremo il ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, e poi dopo i cantanti che si presentano avremo i soliti colloqui alle 5 e un quarto, poi alle 6 avremo la ripetizione, la replica dell'intervista di mercoledì sera, di 20 di sera, che è veramente carina, con il nostro Gabriele Vichingone. Bene, detto questo, poi avremo anche delle letture fatte dai nostri amici per quello che succede in Italia, mostre ed altro, quindi se volete anche voi fare sì di ricordare quello che succede in un paese, se c'è una sagra, se c'è qualcosa di bello durante il sabato e la domenica oppure durante i giorni, potete chiamarci e possiamo preregistrare dei comunicati. E iniziamo a salutare le radio: Radio Mare Italia in diretta con noi, Radio Blinco Blanco Atri, mi pare 105.7, che manderà la replica alle 7.30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV. Queste radio e TV mandano la replica alle 7.30. Le altre radio le facciamo leggere dalla nostra amica Angela Ricciardi. Allora, eccolo qua.
1: Alle spalle lascio fuori il mio tempo.
0: Come alle spalle? Perché? No, lasciare. Noi dobbiamo dire il saluto della radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse Vigei, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: via, noi non voliamo perché saremo con noi, con voi fino alle sette anche questa mattina, in questo venerdì 5 giugno. Ma adesso andiamo a sentire il nostro Marco Roma, cosa ci dice.
1: Caro Ken, tanti auguri a Ken Follett, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: Sentiamo il secondo.
1: Buongiorno, mi ricordo di te,
0: sì,
1: dell'amore che provavo, dell'amore che ti ho dato, dell'amore che c'è sempre stato. Mi ricordo di te,
0: sì.
1: Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma dal vivo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Marco Roma, saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qua.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiap. Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, ho capito.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon venerdì.
3: Buongiorno. Buon venerdì a tutti.
0: Venerdì 5 giugno. O no?
3: 5 giugno, ore 4:42.
0: 4:42, se i secondi, dice qui, sono, no, non ci dovevi dire il mio orologio, niente fa. Dice inserisci i codici, ma dopo lo me lo dice.
3: 14 gradi.
0: 4:43 e 10 secondi, vabbè. 14 gradi c'hai tu in giro?
3: Sì.
0: Ti stai dirigendo verso Pontinia.
3: Sì. Pontinia, quasi arrivato.
0: Ecco.
3: No, praticamente è arrivato,
0: sì. Allora, facciamo un saluto ai, ci sarà qualche uno a Pontinia che ci ascolta. Saluto i pontiniesi. Allora, dopo la giornata di mercoledì con il Vichingone, che riproporremo stamattina alle 6:05, è stata una cosa simpaticissima, 6:04:05 rimanderemo la registrazione del Vichingone, perché tutte le radio la manderanno in onda, giustamente, e ci siamo divertiti tanto con il Vichingone, è stata una cosa simpaticissima, quindi non mancate. Vogliamo anticipare chi ci sarà 20 di sera il giorno mercoledì prossimo, che ne dovremmo avere 10 giugno, ore 20 di sera.
3: Abbiamo allora un grande attore che ha fatto poi una serie importante televisiva italiana che tutti hanno guardato, per chi ama quei film, Gomorra,
0: sì,
3: Romanzo criminale, ha fatto Suburra,
0: sì,
3: la serie televisiva Suburra. Lui è Mirko Faro.
0: Mirko Faro, quindi è un faro del mondo del cinema.
3: Sempre di Roma, anche lui, eh?
0: Anche a Roma, vabbè, no, ci mancherebbe, comunque sia. Quindi Mirko Faro per mercoledì prossimo, preparatevi se vorrete fare le domande in diretta al numero 320 19 78 490, e vabbè, lo ricorderemo ancora una volta dopo questa mattina nei saluti, no? Quando sentiremo alle 6:47. Come stanno i nostri collegati? Oggi c'è qualche collegamento stamattina? O stamattina niente, oggi sì.
3: Allora, questa mattina c'era Damiano con Eleonora, solo che aspettavano.
0: Sì, e si sono addormentati.
3: Quest'ora, perché lei ha fatto anche stavolta una dedica a lui.
0: Ah, stavolta è lei.
3: Perché la canzone l'aveva decisa lei.
0: Sì.
3: Però non si sono alzati,
0: quindi
3: non lo so.
0: Tu vuoi provare a sentirli oppure non rinunciamo e facciamo solo la dedica?
3: Che dici? Provo?
0: Non lo so, vedi tu, se tu ritieni che...
3: Provo, ho provato, dai, vediamo sì, un po' se entra, no?
0: Intanto ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici, il nostro Ernesto, il nostro Dennis, che stamattina non ha mandato il messaggio, può capitare, e salutiamo anche Celeste, che sicuramente ci ascolta da Villa Piana Lido, insomma, intanto che arriva l'estate, ci ascolta nel suo hotel e si sveglia presto anche lei. Vediamo allora se arrivano, oppure vediamo un po' se il nostro Marco riesce magicamente a mettere in onda Damiano dal Vaticano, o che sta per andare al Vaticano, e la nostra Eleonora.
3: Ora, il Vichingone mi ha mandato delle foto dove lui sta,
0: sì,
3: al Golden Globe lì
0: a Porto Cervo.
3: Sì, non so cosa, che lavoro sta facendo, sì.
0: Vabbè,
3: lo spettacolo, perché sta dentro Ah, ecco. No, sembra stadio, sembrano qua. Non lo so.
0: Ecco. Allora mi pare che non rispondano.
3: No. Non rispondono.
0: Vabbè, lo risentiremo in fine trasmissione.
3: Sì, che facciamo? La metto qua la canzone, la mettiamo.
0: Beh, certo, sì, così poi magari si ascoltano una replica. Fino a lunedì ci sono le repliche dalle 7:30 in poi, quindi sull'applicazione Giuseppe Cesena App. Allora,
3: la canzone, vabbè, quando le scelgono loro sono troppo facili. Comunque, vabbè, il titolo te lo dico.
0: Sì.
3: Sarà molto facile, tu sei troppo preparato, quindi. Allora, ti amo.
0: Vabbè,
3: è troppo facile, dai, troppo.
0: Però...
3: va bene.
0: Ci sono altri ti amo. Non è che solo Umberto Tozzi ha cantato ti amo, eh.
3: è vero.
0: Vabbè, comunque Umberto Tozzi e noi, vabbè, gli mandiamo con Umberto Tozzi o cercheremo un altro ti amo.
3: Sì. Io poi glielo dico a Eleonora che guarda che l'abbiamo messa la canzone, però.
0: Va bene.
3: La potete ascoltare registrata.
0: Sì, ascolteranno registrata. Va bene, allora dunque, ti amo stamattina per avere o calzini o pigiami sempre, ci sono ancora
3: qualche, sì, ci sta tutto, pigiami stivi corti, mezzamaniera, canottiera.
0: Allora andate a Pontinia, dove ci sono i cuoricini, c'è il nostro Marco Roma che vi darà il pigiama se dite ti amo. Bene, allora ci sentiamo più tardi alle 6. Oggi non c'è Farouk, perché Farouk è mercoledì, mi pare. Sì.
3: No, Farouk è mercoledì, sì.
0: Il venerdì non c'avevo nessuno da portare lì.
3: Guarda, ci sarebbe un ragazzo nuovo che è venuto vicino a me che vende la frutta. Dipende se a quell'ora arriva, lo colleghiamo.
0: Va bene, se arriva alle 6:50, fino alle 6:50 potrebbe arrivare. Noi chiudiamo a 55 ormai.
3: Sì, sì.
0: Bene, allora certo. Mandiamo ti amo di Umberto Tozzi.
3: Sì, andiamo, ti amo di Umberto Tozzi.
0: Intanto io guardo se c'è un altro ti amo e lo sostituiamo.
3: Infatti.
0: Io scrivo solo ti amo. Vediamo se poi arriva. Intanto mandiamo quello di Umberto Tozzi e poi vediamo se troviamo un altro un ti amo diverso. A dopo. Vabbè. Ciao Marco,
3: a più dopo.
0: Tardi.
3: Ciao.
0: E allora ti amo Umberto Tozzi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa 11, ne ho 13.
1: No, mi ho fatto più giovane già. Già, comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu come che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più, concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì,
2: mi è piaciuto molto, mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: Il ponte.
1: Ah, il ponte del tibetano, sì.
2: Sì.
1: Avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì, anche. Avevo paura proprio anche di perdermi, però...
1: Cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice?
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora, conosciuto di persona no.
1: Oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne sto facendo?
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già. Okay. Ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come noi.
3: Siamo
1: alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia, ma anche con persone
1: estranee, sì, certo.
3: E quindi vedi che riesci a superare quella diffidenza che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato. Invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
3: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo.
3: A entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli, io, perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo, però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
3: è stata una ragazza,
1: sì,
3: che si chiama Frida Bollani,
1: sì,
3: che è un'ottima,
1: conosco,
3: è una grande musicista,
1: sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme ed è stato meraviglioso perché condividere la musica,
1: certo.
3: Ti assicuro, è stata una vera esperienza.
1: Peccato punto...
3: che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però.
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi, perché siamo in radio.
1: Tu. anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo, e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie, però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche e a volte anche un po' volgari, però volgari, certo. Dai, ci ha detto qualche parola accetta.
1: Vabbè, guarda,
3: niente
1: ormai,
3: di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Dice, no, ho pensato con mia moglie, sì. Dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, beh. Allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai, volentieri.
1: Allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

il nostro Gianni Balabi regia, e voglio iniziare con un piccolo appunto a nostro favore. Mi fa piacere dirvi che gli indici di ascolto di Spazi aumentano giorno per giorno, e quindi devo ringraziare tutti gli artisti che ne fanno parte, ma soprattutto voi radioascoltatori e radioascoltatrici che ci seguite in ogni dove. A tal proposito vi ricordo il nostro contatto, la nostra mail, dove potete scrivere quando e come volete: magillaradioproduction@gmail.com. Annotato? L'ho detto così con

0: Molto bene Francesco, benvenuto su Spazi. Per te ci sono anche i saluti di tutta la redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti qui per conoscere tutto di te. Vogliamo sapere tanto, ma proprio tutto. Dai, puoi raccontarci come ti sei approcciato agli inizi e alla musica?
1: Già qualcuno mi conosce, quindi sa come ho iniziato. Per chi non mi conosce, ho iniziato come artista di strada.

0: novità.
1: Molto bene, Francesco, da artista di strada a cantautore. Siccome io faccio quasi sempre la parte del detective, quello che va a scavare dentro la notizia, detective buono, voglio puntualizzare questo, voglio conoscere un attimino le tue influenze musicali, cioè quelle che ti hanno formato per poi arrivare a quello che sei oggi.
2: Ecco, avendo iniziato scrivendo poesie e girando un po' per tutta l'Italia, anche all'estero, mi sono ritrovato che piano piano queste cose che scrivevo le canticchiavo insieme ad amici che incontravo durante

0: sono arrivato a creare un genere pop leggero.
1: La creazione del personaggio, l'artista di strada che avanti nel tempo diventa un artista finito, completo. Più avanti all'interno di questo appuntamento noi ascolteremo il tuo ultimissimo lavoro dal titolo Questo è amore. Ci vuoi raccontare da dove è partita l'idea?
0: Allora, tutto inizio intanto nei miei ricordi di quando ero ragazzino e ho cominciato ad avere le prime coppe. Quindi in questo brano mi sono lasciato andare un poco a quelle emozioni che vive un ragazzino innamorato della ragazza, e quindi i sogni, i desideri, tutto quello che è etereo, molto puro, molto nuovo come scoperta. Soprattutto il sogno di stare con questa ragazza, con cui vivere questo amore. Ecco perché l'ho intitolato così, proprio perché per me questo è amore.
2: Spazi è un programma dedicato alla buona musica e alle tante novità. Per contattarci è semplicissimo, basta scrivere a magillaradioproduction@gmail.com.
1: Perfetto, carissimo Max, ma ricordo che ci trovate anche sui social come Facebook ed Instagram ad esempio. Cercate la pagina Spazi, metteteci il solito like e saremo lì ad informarvi riguardo a tutte le notizie che possiamo all'interno di questo format radiofonico. Ma vedo che si accende la luce rossa, quindi il nostro caro Charlie Ballabio dalla regia ci indica che è tempo di passare la linea al nostro ospite. Quindi saluti, baci e abbracci a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Max Mollica, Dino Super di Gemmano, Charlie Ballabio, la redazione di Magilla Radio Production e tutti quelli che ci supportano vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento. E adesso passiamo la linea, la palla, il microfono a Francesco Pallara per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Sono veramente felice di essere stato invitato qui a Spazi con voi e per potermi presentare. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, soprattutto più giovani, che stanno iniziando appunto le prime scoperte con i rapporti e soprattutto anche in una società abbastanza complicata dove non troviamo quasi alla fine spazio per avere comunque un rapporto più diretto con le persone. Quindi questo brano che ho scritto lo voglio dedicare proprio ai ragazzi più giovani e anche un poco anche a quelli un po' più grandi, proprio per ritornare ad essere più ragazzini e ricordarsi di questo amore vissuto. E quindi voglio ringraziare anche i miei collaboratori come Marco e Serena, e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Spazi, e spero che questo brano che vi sto per presentare mi faccia emozionare quanto ha emozionato me. Quindi un buon ascolto con il mio brano Questo è amore.

siamo in diretta quando sono le 5:12, 12 e 7 secondi, peccato per pochi, e tra un po' vedremo chi c'è in diretta con noi, ma dovremmo saperlo.

0: i maschi, e noi abbiamo un maschio e una donna, vediamo. Abbiamo due, abbiamo una maschia, no, un maschio e una donna. Buongiorno donna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina mi hai svegliato a suon di Gianna Nannini. Pensare che l'avevo pensata oggi di mandarla, sì, di ricordarla.
0: È stata una telepatia allora.
1: Vedi?
0: Hai visto? Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e alla vostra telemusica.
0: Telemusica, vabbè, in qualche televisione ci siamo, in Sicilia per esempio, sì, in qualche tv della Sicilia ci siamo. E allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, in questo venerdì 5 giugno.
1: Buongiorno giugno, a tutti, siamo bene, gli sgoccioli per la chiusura della scuola, ma che bello, ma che bello.
0: Ah, perché oggi chiudi, domani, oggi proprio.
1: No, in realtà chiudiamo. I corsi finiscono il 9 da noi, però io insomma, che gli esami, però insomma ci proiettiamo alla fine di tutto ad andare al mare, perché già non se ne può più, basta,
0: andiamo direttamente al mare, tuffo nel mare blu.
1: Esatto, tra l'altro il tempo non so da voi, ma da noi ancora l'estate si fa attendere.
0: A Milano stamattina pioveva verso le 4.
1: Vedi?
0: Invece
1: io qui diciamo di giorno anche ha piovuto l'altro giorno, ma la sera c'è sempre freddo, quindi ancora non è piacevole fare le cenette insomma sul mare e tutto quanto, quindi siamo in attesa della bella stagione, quella vera, del caldo, quello proprio insomma.
0: No, caldo no, speriamo caldo come è stato
1: una via di mezzo,
0: una via di mezzo. Capitano, lei vuole il caldo?
2: Ma noi prendiamo quello che viene, è importante essere attrezzati.
0: Va bene, l'importante è essere attrezzati.
1: è vero, questo è vero.
0: Bene, allora scegliamo un primo brano.
2: Ma Roma ieri non faceva tanto, ci è piaciuto bene.
0: Sei stato a Roma?
2: Roma pure sta bene.
0: Però il giorno prima c'è stato un temporalone numero uno, dicevano.
2: Ma sì, ma infatti io faccio viaggio per mettere le cose a posto.
0: Ah, quando viaggi tu tutto si mette a posto.
2: No, ieri non più, quando sono tornato erano le 8.
0: Sì, e c'era.
2: Non pioveva.
0: Ieri sera alle 8 non pioveva.
2: No, non pioveva.
0: Bene, allora, primo brano del mattino.
1: Primo brano lo dedichiamo a me, va bene, il primo. Lo dedichiamo a me perché sono stata a Roma, ti ricordi Giuseppe?
0: Sì.
1: Che sono stata a Roma a presentare il mio disco, tutto il mio progetto, perché in realtà ho presentato sia Emozioni Attraverso che i miei ultimi singoli. È stato un pomeriggio straordinario e colgo l'occasione per salutare tutti alla Stanza della Musica.
0: Sì.
1: Che è un negozio di libri specializzato insomma alle spalle del conservatorio in pieno centro, in Piazza degli Artisti a Roma, dove ho avuto modo di parlare e dialogare appunto del potere comunicativo della musica attraverso le mie canzoni, ed è stato un pomeriggio fantastico, tanta gente, bellissimo ambiente, e quindi stamattina un omaggio per chiudere questa settimana lo faccio a me, e quindi mandiamo Marcio di Gina Palmieri.
0: No, io pensavo che avevi un brano nuovo, dico forse, no.
1: No, mandiamo qualcosa di Emozioni Attraverso, che da tanto che non lo facciamo, magari mandiamo Ti Amo e basta, vai.
0: No, già ho scritto Marcio.
1: Va bene.
0: Gina P. Io sono veloce.
1: Abbiamo 10 brani tra cui scegliere il disco a voglia.
0: Eccolo qua che arriva Gina Palmieri, eccola qui con Marcio.
1: Grazie, buon ascolto.

0: Eccola qua, Regina Palmieri. Io ero qui a guardare se fosse arrivato qualche messaggio, quindi un attimo di distrazione. E siamo qui in diretta.
1: Il nostro amico Dennis non c'è ancora scritto?
0: No, oggi non ha scritto Dennis. Evidentemente forse ecco. Pioveva e quando
1: si sarà dimenticato.
0: L'altro giorno ha scritto che stavano lavorando direttamente con gli oggetti per pulire l'erba, taglia erbe, dosa erbe. Al cesoio ed altro si sentivano i rumori evidentemente ieri non avrà avuto il tempo stanotte per mandare il messaggio.
1: Noi lo salutiamo lo stesso.
0: Certo.
1: Ciao Dennis.
0: Un applauso a Dennis, eccolo qua, evviva. Mentre
1: stamattina, i nostri sostenitori vanno sempre salutati.
0: Mentre questa mattina alle 6.03.04, quando chiuderemo poi con voi, ci sarà Gabriele il Vichingone, che abbiamo mandato in diretta direttamente ormai con i 20 di sera. L'abbiamo fatto mercoledì sera e quindi stamattina mandiamo la replica. Questo per farlo sentire anche a tutte le radio. È stato simpaticissimo, ci siamo divertiti tanto a fare domande ed altro. Bene, dunque.
1: Ottimo.
0: Il capitano cosa ci dice di bello?
2: Niente, ci prepariamo alle nostre ferie. Ieri abbiamo fatto l'ultimo atto, diciamo, di conoscimento. Ora ci andiamo in ferie.
0: Sì, fino a settembre.
2: A settembre ricominciamo dove loro, diciamo, dove abbiamo preso i consensi che piacciono le nostre idee, porterò l'idea sviluppata.
0: Ecco.
2: Quali sono le nostre idee che abbiamo sviluppato, Giuseppe?
0: Quali sono le idee che abbiamo sviluppato? Là c'è?
1: Quali saranno mai?
0: Vai.
2: Allora, cosa ha presentato? Vabbè, la legge da lì il 14 di settembre verrà valutata la commissione del Senato. Poi abbiamo la cedolare secca.
0: Cedolare secca per gli ambienti.
2: È un'altra situazione che proprio ieri questo ho esposto, perché poi di cosa parliamo? Allora, quando noi facciamo i contratti di locazione, il privato, una volta anche il pubblico, poteva effettuare la cedolare secca. Invece di pagare, diciamo, una liquida al 41% con la tassazione ordinaria, se tu facevi in alcuni determinati valori, puoi avere una tassazione massima al 21%.
0: Quindi qua, ridotto.
2: E così c'è un vantaggio sia per l'affittuare l'altro, perché tu non paghi poi il bollo annuale, no?
0: Sì,
2: che è 4 più 4, poi bisogna pagare questo. Invece gli enti e gli istituti non possono effettuare la cedolare secca.
0: Ecco.
2: Allora io ho portato all'attenzione, ma scusate un momento, ma se un istituto o una fondazione, che parliamo di, se facciamo per esempio esempi pratici, se non ci capiamo mai, l'istituto dei ciechi, noi doniamo i nostri beni ai ciechi fra di noi per far sta bene le persone che purtroppo abbiamo questa disabilità, via discorrendo, affittiamo un istituto, non può fare più la cedolare, non può affittare, non può locare i suoi veri in cedolare secca. Vuol dire che ha una tassazione del 41%, poi in base al reddito, no? Allora, il 41%. Allora io dico, ma com'è? Un privato lo fa, è un istituto, è una fondazione che ha dei principi, perché noi parliamo di locazione di abitazione verso persone con disabilità, eh? Stiamo parlando di locazioni verso persone normali. Allora, poi, anche se una persona con disabilità, facciamo un esempio pratico, le persone devono capire, dico, se non ha avuto la fortuna di lavorare, può arrivare a 1.200, 1.300 al mese, anche quasi in più, 1.300 disperi, no? Come fa a pagare un affitto a Milano, anche se l'istituto gli vuole fare un prezzo, diciamo, di categoria, di chiamiamola così, non la può fare, perché dice: ma scusate, io devo pagare le tasse, devo fare questo, a te ogni anno devi pagare il bollo e via dicendo. Facciamo sì che questa regola di agevolare secca la può applicare anche una fondazione o un ente, un istituto, se questi locali sono di, diciamo, housing abitativo. E ci vuole un'arca di scienza di fare queste cose.
0: Va bene.
2: E abbiamo messo in moto questa situazione. Poi dopo ne ho parlato, io voglio fondare questa Disability Flag. Cosa sarebbe questa Disability Flag? La Disability Flag potrebbe essere valutazione che fa un comitato, un'organizzazione, vediamo ancora la via più idonea da seguire, che fa agli enti o ai comuni che prestano una particolarmente attenzione, non nel superamento delle barriere architettoniche, cioè nel senso io metto lo scivolo a marciapiede e il mio compito è finito, ma l'integrazione con la popolazione verso la disabilità. Che cosa tu fai affinché tu faccia capire che cosa è quella cosa meccanica o fisica che noi facciamo, ma è nella cultura. Esempio pratico, voglio dire, ci sono associazioni sul territorio, cosa fanno, quante ore doniamo noi per persone con la disabilità, fate come si dice, incontri per promuovere che cos'è questo. Per esempio, io ho notato quante persone sanno che cos'è il percorso tatti nelle stazioni.
0: Sono pochissime,
2: nessuno sa. Io ho fatto una volta per caso, no? Stavo corretto, 10 persone, io penso che 2 le prendiamo.
0: Due, sì, forse due. Bene, uno, due, sì, no, un paio di persone.
2: Uno tu lo sapevi, no, questo è il percorso che usano le persone che non vedono, i povedenti, ma tutti gli altri passano i cavi sotto, chi per le valigie.
0: Sì, chi per le valigie, chi per... Bene, allora, brano Gina.
1: Sì. Visto che parliamo di stazioni, mandiamo di Cremonini, buon viaggio.
0: Buon viaggio di Cremonini. Vabbè, allora, già hai fatto la scaletta tu allora.
1: No, mi è venuto in mente così mentre parlavi di viaggio. Di viaggio, di valigie, di percorsi.
0: Allora andiamo con buon viaggio. Eccola qui, prepariamola.
1: C'è?
0: Sì, c'è, c'è.
1: Ce l'abbiamo.
2: Le luci della città, là. Guarda quella che parlo di.
0: No, buon viaggio, Cremonini. Forse anche con buon viaggio solo d'ordine. Però buon viaggio,
2: c'è dei cioccolatini.
0: Eccolo qua.
1: Ce l'abbiamo, Abifede, capitano.

0: E siamo qui in diretta, se volete venire in diretta con noi, oltre a Gina, la signora Gina che è anche una cantante, dobbiamo dirlo, e al capitano che era un ex capitano, ma adesso ancora capitana bene quelle che sono le leggi, lui vuole capitanare le leggi dello Stato.
1: Adesso guida altri timoni.
2: No, ragazzi, non mi date cose che... Purtroppo, come ha detto Giuseppe, faceva un'altra professione. Poi purtroppo le cose vanno nella vita, vanno così, e mi sono imbattuto in certe situazioni e ho detto ma non ho capito, ma com'è qua? Ma come funziona questa cosa? Ma quello che mi trovo, cioè che io rimango perplesso, che quando porto a conoscenza queste cose, a parte non è che dici ma che stai dicendo, che cos'è, ma non è possibile, cioè rimangono sterefatti come se io avessi acceso la luce, no? Tu vai in una stanza e accendi la luce, ma scusate, è casa vostra, voi dovete sapere dove c'è la luce, dove è qui. Cioè, facciamo un esempio che sta in Senato, no? Che devono andare a discutere questa cosa. Perché dico questa cosa? Perché molte volte uno dice le cose, però purtroppo nella vita abbiamo bisogno anche delle conferme, no? Se io dico certe cose, e se la legge mia, per esempio, non veniva discussa in Senato, ok? Dice vabbè, ma che dici, che fa? Certe volte abbiamo bisogno anche del riscontro effettivo sul campo, ma c'era bisogno che io, ci sono 50.000 associazioni, ci sono 1.000 persone, nessuno ha pensato mai che l'articolo 3,3 è contro alla determinazione di un disabile. Quando voi abbiamo creato un ministero della disabilità, abbiamo creato un garante della disabilità usando la legge che noi abbiamo preso, abbiamo ratificato all'ONU. Tutto il pezzetto che abbiamo ratificato all'ONU ce lo scordiamo. Abbiamo solo formato l'impalcatura, che ha un costo, perché bisogna dirle le cose, perché quando parliamo di pallone, no? Compro Maradona, benissimo, forte Maradona, ma se Maradona non faceva il gioco che fa, non faceva il gol che faceva, certamente io ci do un ingaggio minore.
0: Certo.
2: Se io non mi posso tenere un Vladovic a 12 milioni di euro all'anno e poi non mi fa il gol, e allora io voglio capire perché io devo creare un'impalcatura che un garante della disabilità a noi ci costa 200.000 euro l'anno, il vicepresidente ci costa 150.000 euro all'anno, di cui ne siamo due, perciò i primi 500 milioni se ne sono andati per l'impalcatura. Allora se io ti chiamo garante e ti dico che molto convenienza non applica l'IVA 4%, devi usare questo cacchio di telefono e devi chiamare a molto convenienza, non deve andare il capitano ad andarsi a bisticciare con queste persone.
0: Vabbè.
2: Ci siamo capiti? Questo è il mio criterio di andare a rompere le scatole alle istituzioni.
0: Ed è un
1: criterio, e questa molto... la tua determinazione ti permette di farlo, di tutelare tutti gli altri.
2: Ma sì,
1: quindi
2: ma non
1: un
2: si
1: applauso
2: può, non si
1: un applauso senza fine, senza fine a te,
2: perché io sono
1: a te
2: nato,
1: Giuseppe,
2: non è...
1: a te sì, capitano
2: no. No, ma non ci devo dire la verità, molte persone
1: ci vuole tanta lucidità, ci vuole tanto buon senso, ci vuole tanto
2: nessuno,
1: tanta roba che purtroppo non sempre è disponibile.
0: Cioè, molti non hanno la
1: lucidità, perché lì serve lucidità, serve senso critico, capito? Non è più solo una questione di ruolo. Abbiamo tante persone,
0: le intuizioni,
1: dei ruoli non ben rappresentati, quindi
2: no, ma quando stiamo allora facciamo bisogna essere precisi. Allora, io mi ho preso un ruolo e voglio fare il sindaco di un paese. Sto d'accordo, il sindaco non ha la bacchetta magica, ma tu devi avere la bacchetta dell'ascolto, ok? Se io chiamo a te garante della disabilità e ti dico guarda, c'è questa azienda che non fa quello che dovrebbe fare e tu devi controllare, tu devi alzare il telefono e devi procedere. Qua non stiamo parlando di intuito, non parliamo di intelligenza. Io ti ho segnalato una cosa e il tuo ruolo è tu di metterla a posto, perché poi tra parentesi stai facendo gratis. Allora io posso capire a Giuseppe, noi vogliamo divulgare gratuitamente le cose, allora possiamo pretendere né da me né da Giuseppe né da qualcun altro un riscontro nei fatti, perché siamo a livello, diciamo, buonario. No, io dico piacimi a me per fare questa cosa, perché io ho queste capacità, e andate la miseria di Canabra. Ho portato un piatto, leggi un tè pusato, leggi il suo cibo, e tu dopo che fai? Se vai a mangiare un ristorante, allora che mi hai fatto tutto a fa?
0: Bene. Brano.
2: Bisogna prendersi le responsabilità.
0: Certo,
2: non mi dovete far girare le scatole. Io faccio il comandante, quando prendo una decisione, non chiamavo il primo ufficiale, la dovevo prendere io, perché prendevo io i soldi e prendevo io la responsabilità. Se dovevo dare accostiamo a destra, io davo il comando accostiamo a destra, non dicevo aspetta ma aspetta a quello, aspetta a quell'altro.
0: Certo. Bene Gina, andiamo avanti con i nostri brani, ecco qua,
1: mandiamo qualcosa di un po' più storico, dai, raccontiamo di qualcuno che non sentiamo da un po', per esempio Ivano Fossati, che dici Giuseppe? C'è quel brano Fossati, dedicato alla musica che gira intorno.
0: La musica che gira intorno,
1: sì, l'ho sentita qualche giorno fa, ho detto ma ci sono dei grandissimi artisti che non mandiamo mai in radio.
0: Ricerca. Infatti qualcuno ieri proprio mi ha scritto da una della radio fondatrice, mi ha detto che spesso mandiamo molto dei cantautori dei nuovi,
1: ecco, mentre accontentiamo senza volere, vedi?
0: Mi ha detto di dare più spazio agli anni 60, 70, 80, come si era nata.
1: Perfetto, allora Ivano Fossati, la musica che gira intorno, bellissimo pezzo. Un grande artista.
2: Però avevo chiesto un brano vecchio.
0: Quale brano hai chiesto?
2: No, io te lo spiego. Io ho sbagliato io a dire le cose, poi te lo spiego. Poi dopo lo spiego. Quando avevo chiesto quel brano, un po' te lo spiego.
0: Aspetta.
3: La musica che gira intorno.
0: Eccolo qua che arriva. La musica che gira intorno.
1: Eccolo.
0: Non credo che sia questo. Non credo. No, mi sembra Cesare Cremonini questo qua.
2: E Cremonini, questo è bisogno della città.
0: No, non è lui.
1: Ora che non è lui.
0: Ora che non ho più tempo.
1: La musica che gira intorno. No, il brano non è questo.
0: Adesso parte. Eccolo qua, c'è questo affare che fa partire sempre un brano sbagliato.

0: La musica che gira intorno, vecchio brano di Fossati, e così ci riportiamo.
1: Ancora attualissimo, vedi, la grande musica rimane sempre nel tempo.
0: E noi dobbiamo essere fautori di questa
1: niente da fare.
0: Musica. Poi possiamo passare il brano di Gina Palmieri, possiamo passare un nuovo brano, ma
1: possiamo passare anche gli Evergreen.
0: Ecco,
1: esatto,
0: però
1: noi siamo aperti a tutto.
0: Cioè, siamo aperti a tutto, però fondamentalmente dobbiamo tornare un po' verso il passato, così ci è stato detto di ritornare verso il passato, perché dice verso quest'ora, quando ci si sveglia è bello ricordare il passato. Vabbè, noi vediamo come possiamo fare.
1: E in fondo è vero, diciamo che
0: un po' tutti.
1: Tra l'altro a quest'ora diciamo che sono sveglie le persone che vanno a lavorare,
0: certo,
1: che hanno, insomma, magari sono anche più adulti e quindi preferiscono ascoltare musica meno di tendenza, appunto, più riflessiva, che magari ricordi anche qualcosa.
0: Certo.
1: Ci sta, ci sta. Condivido.
0: Allora, sono le 6:50 quasi, quindi
1: siamo quasi in dirittura di arrivo anche per questa mattina.
0: Cosa
1: farete di bello questo fine settimana?
0: Beh, noi pomeriggio avremo il programma alle 15, che finirà poi il 19 giugno. Beh, poi la settimana è stata pesante, ci riposeremo, insomma.
1: Ci riposeremo, bravo anch'io.
0: Allora, capitano?
2: Stavo dicendo, ieri quando avevo chiesto il brano di Mina Aria con difficoltà.
0: Sì, lo sapevo che...
2: La canzone, ho sbagliato perché non la sapevo sta cosa.
0: Sì.
2: La canzone che voleva, che era la canzone che Mina cantava, fatta per una trasmissione che si chiamava Aria Condizionata.
0: Ah, ecco. E no, infatti.
2: La canzone si chiamava il telefonante, una cosa del genere.
0: Ah, sei telefonante.
2: Sì. La scritta Maurizio Costanzo.
0: Sì, sì, siete.
1: Sì, il testo sì, l'arrangiamento invece è di Ennio Morricone.
2: Mm. Esatto, bravo, bravo. E io ho detto aria condizionata. Perché non mi ricordavo come si chiamava la canzone.
0: Ah, però poi, ti ricordavi il titolo del programma.
2: No, non so spiegare, quando chiamate per telefonate, c'è sempre da fare, non ho potuto andare avanti col discorso. Ecco, capito? No, non era la. Volevo intendere, non la condizione.
1: Ma l'hai mandato alla fine, sì o no?
0: No, perché poi è partito un altro brano, come stamattina,
1: ecco,
0: con te, e c'era.
1: Anche io ce l'ho in repertorio questo brano.
0: Questo si telefonando.
1: Nel senso che quando faccio i live.
0: E allora lo mettiamo, che dici? Lo mettiamo.
1: Dai, sì.
0: Se
1: carino.
0: Telefonando.
1: Io potessi dirti addio, ti chiamerei.
2: Perché l'onore della. Se tu non è che ti chiamano, ce l'ho.

0: se telefonando, questa è ancora in versione monofonica, cara Gina, è vecchiotto sto brano, quindi è monofonico.
1: Eh sì.
0: Bene.
1: Eh sì.
0: Sono le 5:53, siamo in zona ora tripla.
1: Oh, perbacco.
0: Tu la puoi cantare forte o piano oggi?
1: No, la mattina non posso cantare mai forte.
0: No,
1: abbiamo gente, sì, abbiamo gente in B&B, figli che dormono.
0: Quindi
1: non si riesce, non si riesce.
0: No, vabbè, comunque va bene anche piano.
1: La facciamo piano piano, come sempre.
0: Ecco qua.
1: È arrivata,

0: Oggi ci siamo impegnati abbastanza. Non so se il capitano ha avuto modo di cronometrare oppure.
1: Se non ha cronometrato, lo cronometri tu dopo.
0: Ah, come la volta scorsa, vabbè.
1: Capitano, delle 5:55.
0: Ha cronometrato, capitano?
2: No, perché pensavo che non si doveva farlo.
0: Ah, che la faceva corto. Vabbè, ma noi
2: non ci ho pensato, perché pensavo che non si doveva fare.
0: Per il fatto che non doveva essere
2: ma il nostro cronometro virtuale 30 il bacio accademico.
0: Sì, 30 il bacio
1: e lode.
2: Il bacio però è non tu Giuseppe.
0: Allora,
2: bella la musica, che bella la musica. Che io non posso cantare, ecco,
0: ma lei quando cambia quando cambia il telefono, questo qua arriva un capitano morsicato.
2: Il telefono l'ho comprato, ma non l'ho cambiato.
0: Appunto, metti un telefono nuovo, questo qua ormai
2: no, io sono come la signora che ha chiamato e mi piace quei telefoni anni 50-60.
0: Quei telefoni vecchi, quei telefoni.
2: Ma erano belli quei
1: quelli con la rotellina. Con la rotellina
2: zero, ti ricordi, sì. Il primo numero 0330 davanti,
0: sì, che poi si metteva il lucchetto per evitare che insomma c'era il lucchetto del telefono.
2: Quella era un po' da forte,
1: di fare troppe telefonate costava tantissimo. Giuseppe, ma vi ricordate le schede telefoniche che mettevi?
0: Le schede telefoniche sono quelle degli anni 80-90,
1: degli anni 80-90, chiamavi dalla cabina, sentivi comunque il era praticamente il rumore del gettone simbolico del tempo che passava, muoviti che stai a spendere tanti soldi.
0: E poi dopo alla fine che ognuno guardava per vedere se uno lasciava la scheda vuota, perché facevano le collezioni di schede.
1: Sì, che tempi, mamma mia, la comunicazione è cambiata in maniera veramente
2: non parlate col capitano della comunicazione,
1: incredibile,
0: delle comunicazioni.
1: I giovani di oggi hanno tanta libertà in questo senso, noi eravamo veramente fuori dal mondo in questo senso.
2: L'ho vissuta pienamente le comunicazioni, per noi, mamma mia,
1: per noi era parlare, la comunicazione per noi era parlare a quattro occhi, muoversi, andarsi a trovare.
2: Invece, mi ricordo le lettere aspettavano, capitano, in un posto,
0: le lettere aspettavano voi,
2: e io scrivevo su una lettera, corri postino,
1: che postino. Meraviglia quando arrivava una lettera nella buca, veramente.
0: Bene ragazzi,
2: io ci scrivo sempre dei idee sulla busta di corri postino.
1: Erano i tempi in cui si ascoltava, che ne so, c'erano adesso mi viene in mente, non so, una, per esempio, una ragazza che sentivo moltissimo, un artista che tra l'altro credo che lavori ancora bene, anche se diciamo un po' più dietro le quinte, non so se vi ricordate Irene Grandi.
0: Come no, sì.
1: Io ascoltavo tantissimo lei, cantavo tanto i suoi pezzi, mi ricordo questa cosa. Proprio in quei periodi lì erano gli anni 90, dai, sì, più o meno.
0: Bene ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo mandare la replica del nostro vichingone, il nostro...
1: benissimo,
0: e allora vi salutiamo con un brano che si intitola Tutti i brividi del mondo, visto che si parlava di brividi poco fa, e ci sentiamo lunedì col capitano e con te venerdì prossimo.
1: 12, un abbraccio 12, a tutti 12. I radioascoltatori, e un abbraccio a tutti voi della International Disability Radio.
0: Ciao capitano, ciao a tutti.
1: Ciao Giuseppe, ciao capitano.
2: Viva, viva, viva.

0: precisi come un orologio, 20 in punto. E abbiamo qui Marco Roma. Buonasera Marco Roma, 20 di sera, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Allora, questa sera abbiamo un grande ospite direttamente dal cuore di Roma.
0: Dal cuore di Roma.
2: Un grande personaggio. È lui il re, la star di questa sera, diretta nazionale, 100 radio, sì. Il Vichingone. Ciao, buonasera.
0: Buonasera,
3: ciao,
0: Vichingone.
3: Buonasera, grazie Marco. Grazie a tutti, grazie Giuseppe.
0: Eccoci qua. Ma noi stiamo bene con te, poi insomma questa sera è un evento speciale, una settimana che lo stiamo dicendo che arriva questo Vichingone, quindi dalla Scandinavia direttamente dovrebbe arrivare.
3: Eh sì, venimo proprio così, da lontani.
0: Proprio Romano di Roma, forse di sette generazioni.
3: Dalla capitale.
0: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda, 320 19 78 490. 320 19 78 490. E adesso do le domande a Marco. Marco sarà lui a guidarci in questi 20 minuti.
2: 20. Grazie Giuseppe. Allora, io so che tu in questo momento, anche se sei di Roma, non sei a Roma. No. Dove ti trovi?
3: Io al momento mi trovo a Porto Cervo, a dire la verità. Sto pure ancora o yacht, tra virgolette. Mi state pure un po' da fastidio, però vabbè, dicevamo

0: e lui mi ha fatto quasi 80.000 visualizzazioni.
1: Mamma
0: con
1: mia.
0: Tre giorni, penso, con tre giorni, quindi sì, sei andato forte. Infatti mi hai detto in privato non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo sinceramente, perché hai superato, lo dico, hai superato il video di Nicola Ultimo, quindi ho detto no, lui ne ha fatti 45.000.
2: Sono diventato penultimo, sono diventato.
1: Se gli ultimi saranno i primi,
0: penultimo.
1: È diventato prima.
2: Gli ultimi saranno i primi, no?
1: Ecco.
2: Sto navigando alla grande.
1: Direi proprio di sì, no?
0: Certo. Ma lo sai che la tua voce assomiglia a un grande attore? Come hai detto, ancora dalla barca, è un grande attore romano. Vediamo se te lo ricordi.
1: Grande attore.
0: Ce l'hai un po'.
1: Ma vediamo se
2: Alessandro Borghi.
0: Ma non solo lui.
1: I nostri radioascoltatori, se ce lo dicono loro, magari.
0: Vediamo se i radioascoltatori ascoltano, chiamano per la diretta. Allora, io vorrei farti la prima domanda, però intanto voglio scaldare intanto il salotto.
1: Sì.
0: Da dove è partita questo desiderio dello spettacolo? Perché tu comunque hai fatto una vita lavorativa, ti sei impegnato, sei una brava persona. Ma quando è che hai sentito la vocazione per il mondo dello spettacolo?
2: Da quando ero ragazzino, da quando giocavo in cortile, da sempre, ma ancora oggi, insomma, sono perso da 90, io mica pizza e fighi, insomma.
0: Qual è stata la prima cosa che tu hai fatto nello spettacolo, che sia qualsiasi cosa? Vorrei sentire la prima cosa.
2: Qualsiasi cosa, televisioni, film, e poi ho fatto il concorrente avanti un altro, insomma, ricordiamo.
0: Beh, lì penso che tutti quanti ancora ne parlano, perché da come io so mandano ogni tanto le interviste, le più belle puntate, e la tua la mandano ancora in onda.
2: Che il mio obiettivo da quando ho messo piede all'interno degli studi è far sorridere il pubblico a casa, chi ci ascolta anche in questo momento. Questo è il mio obiettivo principale. Da Porto Cervo,
0: certo, da Porto Cervo. Ma tu che hai conosciuto Paolo Bonolis nel privato anche, e mentre eravate in pubblicità?
2: Di aprile lui ha conosciuto me. Vabbè.
0: lui è conosciuto te. E chi è il vichingone? Chi è veramente il vichingone?
2: Il vichingone chi è? Gabriele, chi è? Da Roma, sempre io so.
0: Ma in privato, che rapporto avevi con Paolo Bonolis? In pubblicità, lui ti parlava, era stesso.
2: Lui era contento che stavo lì.
1: Ragazzi, vi posso interrompere perché abbiamo una diretta, ragazzi.
0: Una diretta, ok, c'è una chiamata.
2: Allora, diretta.
1: Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
3: Sì, ciao, buonasera.
1: Buonasera, ciao.
3: Ciao, sono Massimiliano. Sentivo che c'era il grande Vingone.
1: Ecco.
3: Perché io lo seguo, l'ho visto da Bonolis e mi ha fatto ammazzare la risata. Quindi volevo fargli un saluto e dire che è un grande.
1: È un grande. Volevi fargli qualche domanda oppure, insomma, era solo il saluto?
3: Guarda, visto che lui ho visto anche che fa dei sketch con Fiorello, così so che fa anche l'attore, volevo sapere, non so, hai in programma magari anche di fare regista e farci ridere con qualche film?
2: Buonasera Massimiliano.
3: Buonasera,
2: grazie,
3: un grande.
2: Come sempre. Siete veramente in tanti, veramente tanti. Sì, in programma c'ho un tour settimana, mo vedremo, che sto a riserva, capito? Devo tirare un attimino.
1: Il tour ce vuole allora.
0: In riserva con lo yacht?
2: Eh?
0: In riserva con lo yacht sei?
2: Sto a riserva con lo yacht, però mo t'ho detto, appena ancorato, vediamo un po' se qualcuno me dà una mano.
1: Va bene, allora salutiamo.
2: Buone possibilità per il mio tour, sì.
1: Salutiamo Massimiliano, vediamo se ci chiamerà qualcun altro.
3: Grazie,
1: e continuate il vostro.
2: Spero di sì, non è che stiamo a fare qua.
0: Ciao Massimiliano, grazie.
1: Ciao,
2: Massi.
0: Non lo tutti.
2: TikTok, seguimi.
1: Ecco qua, Massimiliano l'abbiamo salutato, ragazzi, voi continuate pure a parlare.
0: Allora, continuiamo a dire la tua intervista. Vabbè, non è da tutti, perché di solito noi facciamo interviste ma sempre da solo con l'ospite. Tu già oltre gli 80.000 hai ricevuto una chiamata da un fan, penso di essere contento, anche perché io so che tu non ti fermi qua. E ti dico, io te lo dico in diretta nazionale, quindi ascolteremo 100 radio, la mia parola te la mantengo. Quando adesso uscirà il programma TV che io presenterò, che sarà Talk Show Marco Roma, tu sarai, come qui in radio, sarai ospite da me, sempre a Roma, e ti intervisterò insieme ai grandi dello spettacolo, ci saranno attori, cantanti, e tu sarai con me, se accetterai l'invito.
2: Certo, siamo sempre sul pezzo, certo.
0: Certo. Poi faremo anche altre interviste con altri attori e tu comunque verrai, ti farò conoscere comunque. Se tu ami veramente lo spettacolo, rimani ancorato a questo treno che non finisce.

0: finisce mai.
1: Eh sì, per forza, anche perché sto a riserva, almeno se più a treno.
0: Beh, insomma, devi mettere comunque, devi mettere di fornimento lo yacht. E penso
1: prendere per non mollare, prenderò un regionale.
0: Il regionale, noi ti verremo a prendere alla stazione Termini, in sud-est a Roma.
1: Ok, piano piano gliela famo.
0: Sì, io ti volevo chiedere, tu hai praticamente perseguitato Fiorello? L'hai conosciuto, sì, visto tante volte?
1: Sì, tutti i giorni andavo lì insieme a Fiorello, ci sono parecchie parti insieme con lui.
0: Cioè, cosa hai praticamente fatto di solito con Fiorello? Ho visto dei video, ma se vorrei che me lo spieghi.
1: Cantavo, addirittura mi sono diventato anche un cantante, cantavo Sarà perché ti amo, insomma, mi guarda tutti, ecco. E lui ha apprezzato molto Fiorello.
0: Cioè, lui ha apprezzato questo che hai fatto per lui, diciamo?
1: Beh, sì, facciamo parecchi pezzi insieme a lui, sei lui molto contento, emozionato addirittura Fiorello, era lui emozionato.
0: Io ho visto che andavi con altri, eravate un trio, gli altri chi erano?
1: Nelfi e Marco, un amichetto mio, eravamo tutti amici.
0: Però loro non hanno fatto spettacolo.
1: Marco si trova a Dubai, tutte persone comunque di un certo livello, ecco.
0: Certo, ma loro hanno avuto precedenti nello spettacolo o solo te sei stato quello che ha fatto?
1: Diciamo che l'ho sempre aiutato io, se non era per me a quest'ora mangiavamo insomma pane e cipolla, però dai, tutto bene.
0: Allora, io ho notato che dei tre, che tutte le volte che tu hai fatto delle cose davanti Fiorello, tante volte, sei sempre te quello poi che gestiva il gruppo, eri te il mastro.
1: Sì, perché andavamo con la macchina mia, loro non c'avevano una lira.
2: Capito?
1: Li portavo io, quelli ancora stavano aspettando all'auto, capito?
0: Ah, quindi loro ti facevano fare questo perché tu hai delle qualità o perché avevi l'auto?
1: ho tutte le qualità.
2: Qualità auto. Qualità e
1: non ce l'ho più, sto con l'autobus, ecco. Qui da Portocervo.
2: Ah, bene. Beh.
0: Giuseppe, lui devi sapere che questo ragazzone qua, sì, perché è bello muscoloso, sì, tutto personaggio tutto particolare, sì, lui mi dice a me che lui è sempre povero, però mi ha mandato pochi giorni fa, si è comprato un bel Porsche, quindi
2: no, ma guarda, secondo me l'ha noleggiato.
1: No, lo penso anch'io.
0: No, se l'hai comprato, io ho visto anche il documento, me l'ha mostrato.
2: Sì, bene, sì, allora ancora se qualcuno vuole parlare con il nostro vichingone Gabriele, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Gli hai fatto la domanda perché si chiama vichingone, perché lo chiamano così? Io non, forse
0: chi ha scelto questo nome d'arte? L'hai scelto te quando?
1: L'ha scelto Paolo Bonolis quando ero lì. Ho detto, ma lei è un vichingo, e da quel giorno insomma tutti quanti mi chiamano il vichingone, vichingo, ecco, anzi seguitemi su TikTok, vichingone.
2: Beh, certo, ma tu come fanno quelli che partecipano alla trasmissione, anche tu hai attinto quella volta da Paolo, oppure tu no, non sei uno di quelli che attingono?
0: L'ha fatto perché io ho visto il video, l'ho pubblicato io, da 77.000
1: visualizzazioni. Avevo vinto 25.000 euro, poi ho lasciato spazio agli altri concorrenti.
0: Attinto anche lui il fondo schiena di Paolo Bonolis, che l'ho visto io in video.
1: Non avevo bisogno di quella cifra, quindi mi sono fatto superare e sono tornato a casa.
2: Ho capito. Sei stato un genio.
0: Perché sei umile, quindi tu doni in beneficenza alle persone che hanno bisogno.
2: Un genio.
1: Sì, ho lasciato insomma spazio.
0: Allora, oltre che tu sei showman, cantante, attore, hai fatto tanto, ma io so anche una cosa una cosa importante, una cosa che poi io e te vorremmo fare nel futuro a Trigoria, perché visto che noi Roma, io so che praticamente tu devi sapere, Giuseppe, che a Rai 2 lui è stato soprannominato, cioè c'è un regista, un famoso regista, sì, che lui dice tu sei Daniele De Rossi, assomiglia a lui, lo chiamano sempre alla Rai perché lui assomiglia, cioè, le caratteristiche di Daniele De Rossi, identico, con la barba, biondo, con i tatuaggi. Raccontaci di questo nuovo personaggio. Ti senti Daniele De Rossi?
1: Tutto perfetto, tranne il conto in banca. Però levando quello, sì, mi chiamano spesso, faccio le barzellette, ci divertiamo insieme al regista lì, anzi Carlo lo saluto, e niente, barzellette su De Rossi, Totti, tutto quanto, insomma, con la foto addirittura di De Rossi mi scambiano per il socio,
2: ecco, quindi tu tifi per la Lazio, quindi, mi pare, vero?
0: Forse. No, perché se ti fa la Lazio ti prometto che finisce qua la serata e scattiamo la diretta.
1: Sono lupacchiotto da Porto Cervo.
2: Un lupacchiotto da Porto Cervo. Così oggi ti sei evitata la pioggia, invece i romani oggi hanno avuto una bella tromba d'aria.
1: Sì, per fortuna sì. Ma infatti no. Qui fa caldo, qui a Porto Cervo sta veramente bene. Mamma mia, ragazzi, invito tutti anzi a venirmi a trovare. Quando magari hanno possibilità.
2: Beh, certo, quando Marco andremo a trovare.
0: Sì, sì.
2: Marco.
0: Certo, andremo a trovare. Io Giuseppe ti prometto che ti verremo a trovare. Sì. Ti faremo una sorpresa.
1: Sì, okay.
2: A Porto Cervo.
0: Ti faremo una sorpresa. Allora, Giuseppe, devi sapere che quella serata davanti a un altro, mentre lui era quella. Perché lui è buono, però con la faccia burbera, lui era così concentrato nel gioco,
2: sì,
0: che a un certo punto Luca Laurenti, c'è Paolo Bonolis,
2: sì,
0: fallo vince perché sono questo dei mena stasera. E lui zitto, perché lui chi dà ci acconsente, non ha detto, perché non hai detto niente? Quando hai detto che tu menavi Paolo Bonolis, perché non hai parlato?
1: Non ho parlato perché ero
0: perché gli menavi davvero o perché
1: ma no, l'avrei abbracciato. Ero preso perché io ero partito, insomma, ripeto, per far sorridere e far stare bene le persone a casa. Questo è il mio obiettivo, non era vincere. Il mio obiettivo, ripeto, è far stare bene le persone, il pubblico a casa.
2: Strappare un sorriso vale di tanto più di tanti soldi.
0: Ma sei rimasto contento sul fatto quando ha detto, cioè, ti ha fatto vedere su tutta l'Italia, insomma, hai avuto tanta visibilità. E dicendo Luca Laurenti dice quella frase, occhio che gli mena, no? Cioè, tu sei rimasto, ti sei sentito perché un uomo che sente una frase, sì, ti sente più virile, più forte, più magro. No?
1: Vabbè, a parte non me l'aspettavo, insomma, no? Perché a volte, ecco, anche le dirette, insomma, non te l'aspetti a volte, no? Quindi ci vuole un pochettino, insomma, per realizzare a volte per rispondere. Anche le mie potenziali, insomma, ogni tanto, troppo.
0: Ma tu, oltre le tue potenzialità, ma un sogno nel cassetto tuo qual è?
1: Aspetta, lo apro,
0: Vai, aprilo davanti a noi, in diretta.
1: In diretta, aspetta, bisogna Sono sempre qua. Guardare il lato positivo nella vita.
0: Tu lo guardi il lato positivo?
1: Non c'è. Non c'è.
0: Non esiste. Cioè, l'importante per te è partecipare o vincere?
1: Partecipare, certo, normale. Vincere, ma già ho vinto, solo io a Porto Cervo, ma che te devo dire? Sai, chiama, guarda come so.
0: Ah, bellissimo. Tra 6 minuti sei con l'astice e noi, Giuseppe, guarderemo te mentre mangi.
2: Avremo un'insalata di lattuga.
1: Non volevo arrivare a questo, per carità, però insomma, guarda come sono 8:15.
2: 8, allora, sì, vai, 5 minuti.
1: La cosa qua davanti, no?
2: Sì.
0: Allora, io volevo continuare l'intervista, allora, perché siamo a 3/4 dell'intervista, mancano 5 minuti.
2: Sì.
0: Vorrei parlare di un altro lato tuo, che comunque tu sei un attore. Io so che tu hai fatto dei film che devono uscire su Netflix.
1: Sì.
0: So che forse tu non puoi svelare i titoli perché c'hai un contratto, però vorrei almeno che ci dici qualcosa di questi film che tu hai fatto.
1: Ma guarda, per che film, niente, d'azione.
2: Ah, quindi
1: sono morto,
2: ecco.
1: Che te devo dire?
2: Meno male che nel film. Meno male che sono nel film, perché sennò
0: Giuseppe, io l'ho vista a lui, sì, in una parte del film dove aveva un mitra in mano.
2: Addirittura.
1: Sì,
0: l'ho visto, aveva un mitra in mano,
1: sì,
0: ho detto, io non gliel'ho chiesto ancora oggi, lo chiedo in diretta. Ma quella parte col mitra, cosa facevi?
1: Aspettavo che mi diceva un'azione.
2: Ma facevi tu dovevi sparare per
1: no, io non devo fare niente, io devo solo camminare, perché sai, non mi voglio affaticare nei film, capisci?
2: Ho capito, allora
1: In quel momento non potevo essere in attore, ho fatto una semplice passeggiatina, insomma, una cosa per non affaticarmi,
0: ecco. Ma in quella parte tu sei morto o in quale parte sei morto?
1: No, ero morto in un altro film, poi sono resuscitato, capito? Sì. Il viking non muore mai, sta sempre sul pezzo.
0: Quindi tu fai film, reciti e torni sul tuo yacht, sul tuo panfilo a Porto Cervo.
1: Sì, se non sopia qualche un altro prima che arrivo io. che pure quello hanno noleggiato, capisci? Non posso svelare tutto.
2: Beh, certo, uno cioè, i segreti bisogna mantenerli.
1: Mo volete sapere un po' troppo.
2: Troppe cose.
0: No. No, non vogliamo sapere tutto. Giusto, giusto un'anteprima, perché noi ti vogliamo seguire e ti vogliamo aiutare ancora.
1: Cioè, troppe domande, seguiremi, ma insomma.
2: Seguiamo. follow me. Seguiamo.
0: Vabbè, vorrei almeno che dopo questa sera ci ospitassi nel tuo panfilo a me, Giuseppe, con un astice.
1: Oh, però basta che gliela fate arrivare, ecco, la biregionale da Orte, penso che piano piano a Porto Cervo
0: di un regionale, basta un regionale, Giuseppe, eh?
2: Beh, per andare a Porto Cervo, sì, non è che non c'è la freccia, non c'è.
1: La freccia, no?
0: Beh, io vado prima da Giuseppe a Milano e poi lui partiamo. Partiamo da te, perché
2: o se no vengo io da te a Roma e poi andiamo, cioè comunque bisogna per andare a Porto Cervo,
1: insomma organizzatevi, se state impicciati in Ciave della Lira mo dite, faccio un bonifico, insomma aiuto in qualche modo. Vi vedo un po' in difficoltà, ragazzi.
0: Vabbè, diciamo che il tuo aiuto ci serve, ma il tuo aiuto di cuore, non economico ma di cuore sicuramente,
1: ecco. Va bene.
0: Penso che dopo questa sera 100 radio lo manderanno per 2 settimane questa intervista.
1: Sicuramente
0: sei stato il più simpatico tra tanti che abbiamo intervistato, ognuno ha delle sue qualità, perché tutti diversi e tutti con delle qualità diverse, però ti comunque hai mostrato il vero romano. Tu sei diventato famoso grazie a proprio questo fatto del vero coatto, scusate, per lo me, posso dire il vero coatto romano, e quindi devi rimanere quello che sei.
1: Comunque il mio sogno nel cassetto, ti rispondo adesso visto che ormai siamo quasi
2: alla fine, sì,
1: far star bene le persone, farle sorridere, farle divertire, questo è il mio obiettivo principale. Ma oltre al conto in banca che sono di là.
2: Beh, ma diciamo che almeno come voce, anche come romano, mi ricordi un grande attore che non c'è più, che è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre, ovvero Gigi il grande
0: Proietti. Gigi Proietti.
2: Tu ti stai occupando anche di fare qualcosa per il teatro, stai anche studiando per queste.
1: Certo, io studio teatro, ho fatto 6 anni di medie e io ho detto che da buon noi.
0: Non erano tre anni di medie.
1: Scusa, a me queste domande così, cioè, capisci? 6 anni di medie, chi meglio di me?
2: Vabbè, in media stat virtus in questo caso.
1: Ma che è Buffone? Di chi stiamo parlando? Non avevo capito il nome dell'attore.
0: No, parliamo dell'icona di Roma, un Gigi Proietti.
1: Mi sono un attimo perso alla Bonoli, mi sono un attimo perso.
0: Ma oggi sei stato paragonato dal grande direttore artistico Giuseppe come Gigi Proietti. Io penso che sto.
1: Grande Gigi Proietti, grande Gigi.
2: C'hai
0: non si sa mai che tu potresti essere un futuro. Che dopo questa sera ci contatta qualche regista, vuole il tuo numero.
2: Qualcuno dice magari che sì, è vero, ha ragione Giuseppe.
1: Sempre che c'ho da fare, perché io sto sempre a Porto Cervo, non è posto dire a tutti.
0: Noi se ci chiama qualche regista daremo il tuo numero e allora purtroppo siamo alla fine, vorrei che ci fai saluti. Ci fai saluti, aspettiamo, ti diamo voce, salutaci a modo tuo.
1: Bella Marco, un abbraccio, sei un grande pure te, Giuseppe, sei veramente grandi. Grazie. Ti ringrazio veramente tanto,
2: tu sei il top.
1: Spero di rivedervi, insomma, passate qua.
2: Va bene.
1: A Porto Cervo è tutto.
2: Grazie da
0: Porto Cervo. Grazie di Gingone.
1: Ciao belli, ragazzi. Un abbraccio.
0: Saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie. Dai. E a mercoledì prossimo. Perché abbiamo sempre i nostri campioni. Allora, ciao Vichingo.
1: Ciao
0: Vichingo. Ciao a tutti. Grande Vichingone.

0: E allora, simpatico il vichingone quando sono le 6 e 6:24 e 45 secondi, quindi è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e ancora Teleradio Vigliatore TV, che mandano la replica queste ultime tre alle 7:30. E adesso il saluto arriva con Angela Ricciardi e noi torneremo dopo con il nostro amico Matteo Comi, che ci parlerà di baseball per non vedenti. Il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

iniziato io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento sul 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Riassunto degli ultimi avvenimenti. Lo scorso weekend era un weekend di recuperi e in particolare a Messina, al Primo Nebbiolo, si è giocato alle ore 10 del 30 di maggio il recupero della partita della prima giornata rinviata per pioggia e impraticabilità del campo tra Unime Messina e Leonessa Brescia, vittoria della Leonessa per 23-2 dopo 6 inning per impossibilità di rimonta sulla manifesta superiorità. Nessun esordio, ma andiamo subito al prossimo turno, perché il campionato riprenderà nel weekend tra il 6 e 7 di giugno con 4 partite il 6 giugno. Si partirà a Iglesias alle ore 10, i Turposcagliari riceveranno la Leonessa Brescia. Alle ore 11 al comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno i Blind Caralis. Nel pomeriggio 2 partite in contemporanea, al JF Kennedy Center alle ore 15 i Lampi Milano riceveranno la Fiorentina VXC, mentre sempre alle 15 al Primo Nebbiolo l'Unione Messina accoglierà i Thunders 5 Milano. Il turno si concluderà domenica 7 giugno, dove alle 12 a Saronno i CSV Arica in Saronno si fronteggeranno contro la Roma All Blinds, riposeranno la Fortitudo Bologna White Sox. Dal vostro Matteo Comi è tutto, mi raccomando seguiteci sempre per i prossimi aggiornamenti e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono famoso oltre che per collaborare con diverse radio, tra cui questa, soprattutto per la mia attività di scrittore. Parlo principalmente di musica, parlo di ragazzi, della società moderna, attraverso una narrativa molto personale. Soprattutto sono un esperto di anni 90 e 2000 e ho scritto da poco tempo un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, che è possibile trovare in tutte le librerie e in tutti gli store online. Questo libro è pubblicato da Arcana Edizioni e tutte le specifiche e tutto quello che faccio è anche diciamo visitabile attraverso i miei canali social, quindi principalmente Facebook, Instagram, X e Threads. Vi volevo leggere proprio una piccola parte del mio ultimo lavoro. Io attualmente sono uscito anche con un piccolo racconto su Neutopia, una rivista abbastanza conosciuta, in cui parlo di un futuro, di una città del futuro poco vivibile, diciamo così. Si chiama Azalee Elettroniche questo contributo. Tuttavia volevo ritornare e riavvolgere un po' il nastro fino a ritornare a qualche mese fa, l'anno scorso, in maniera particolare per Gli anni di Hitmania Dance, pubblicato in Arcana Edizioni e, come ho detto, consultabile nel sito di Arcana Edizioni e in tutti gli store online e fisici. Vi parlo di anni 90 e di anni 2000 attraverso questo piccolo brano. Erano gli anni dei videoclip come forma d'arte, The Riddle di Gigi Doug, Another Chance di Roger Sanchez, Coffee and TV dei Blur, Surrender dei Chemical Brothers, gli anni della storia infinita di Mulan, di Pocahontas, delle Follie dell'Imperatore, dell'autogestione a scuola, gli anni di Toy Story, dei mattoncini Lego, del Meccano, di Hercules, del Disney Club con la tortura del professore e di tutti quei canali regionali, gli anni della musica nei pub, negli scantinati, gli anni dei vestiti sgargianti, del ciclone, di Boldi e De Sica, di viaggi di nozze, di giuro che è vero, l'ho letto sul televideo, del cubo di Rubik, del ritrovo al solito posto per poi andare via, lontano, con l'automobile dei tuoi che ci mettevi una vita solo a capire come farla partire. E in questo piccolo brano parlo appunto della magia, forse di quegli anni, magia che in parte si è assopita dalla tecnologia e dall'arrivo poi in questi mesi anche dell'intelligenza artificiale, che ha un po' mitigato tutto. Questo è un piccolo brano, come ho detto, ripreso dal mio libro, che non è un romanzo ma comunque ha delle parti romanzate. Parla della musica dance, principalmente anni 90 e 2000, attraverso quella parla alla fine anche di noi. E niente, per quest'oggi il nostro tempo si è esaurito. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
2: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del Comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16:30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro Siete Voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
3: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
2: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Monte Grotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.
4: Eh sì, siamo precisi, sono le 5:46 e abbiamo Maria Grazia con noi. Eccola qui che la salutiamo. Buongiorno Maria Grazia.
5: Buongiorno Giuseppe.
4: Eccoci qua, pronti per la poesia? Ti lascio il sottofondo che c'è.
5: Ti sentite così bene?
4: Ti sentiamo bene, sì, perché purtroppo la Sicilia certe volte si sente a tratti. Comunque qualche volta, ma se qualche parola salta non...
5: Ascolta, mi torna la mia voce. Come per farti... mai?
4: Ti torna perché ti volevo far sentire un po' più forte, ti abbasso un po'. Va bene, dai, così va bene. Comunque ti senti bene lo stesso.
5: Vediamo se ti sento ancora.
4: No, adesso no. No, era per
5: ti ho... meno, molto meno.
4: No, ti ho alzato un po' di più per fare sì che gli ascoltatori ti sentivano più forte. Pure che
5: certo, perché altrimenti se non mi sentono gli ascoltatori, cosa tanto, qua a fare?
4: Tanto se non ti senti tu non è un problema, ma se ti sento, ti devono sentire gli ascoltatori. Ecco perché.
5: Certo, è logico che perfetto, mi devono sentire, dai.
4: Così ti sentono bene e puoi partire con la poesia di oggi che si intitola...
5: Speranza di un vero amore.
4: Speranza di un vero amore. E poi ascolteremo un brano di Claudio Villa, Tu che mi hai preso il cuore. Speranza.
5: Okay.
4: Vai pure allora.
5: Allora, speranza di un vero amore. L'amore è speranza, l'amore è vita. L'amore dovrebbe essere anche altruismo. L'amore è un insieme di sensazioni che arrivano direttamente al cuore. L'amore è anche passione che coinvolge i sensi. L'amore fa sognare, fa palpitare il cuore e addolcire l'animo. Ma l'amore a volte fa soffrire, da sembrare quasi di dover morire. L'amore, quando travolge, fa fare pazzie. L'amore ti porta lontano, anche dove non vorresti andare. E proprio per amore, a volte si deve rinunciare. L'amore sensuale è facile da conquistare. L'amore con la A maiuscola è difficile da trovare. E chi lo trova se lo deve meritare. Grazie. Alla
4: grazie
5: prossima.
4: A te, buona domenica, buon weekend e alle prossime, a lunedì allora.
5: Grazie, sì, a lunedì. Buon weekend a tutti.
4: Ciao.
5: Ciao.

0: Preso il cuore e vediamo adesso gli altri cuori cosa fanno. Il cuore di Marco, buongiorno Marco.
1: Buongiorno, direttamente da Pontinia.
0: Buongiorno. Buongiorno. Direttamente dal Vaticano, buongiorno a Damiano.
2: Buongiorno a Giuseppe.
0: E poi
1: stamattina
0: non ti sei svegliato?
2: No, veramente mi sono svegliato, solo che poi mi sono riaddormito.
0: Ah, ti sei addormito, e quindi niente. Allora, cosa sta facendo Marco di bello? Sta finendo di mettere a posto il suo tendone.
2: La sua attività.
1: Inizia piano piano, senza fretta, dai.
0: Ecco, è venuto il fruttivendolo lì vicino o ancora no?
2: I limoni.
0: Non è arrivato.
1: È in ritardo.
0: Penso
1: che Damiano dovrebbe lavorare come fruttivendolo. Damiano, lo vedo bene.
0: Eh sì, vedo che lui cerca sempre i limoni, quindi insomma.
1: Sì.
0: Ecco. Sì, ma abbiamo anche il terzo incomodo stamattina. Oggi c'è solo Damiano.
1: No, c'è una ragazza che ha fatto una dedica e non si è svegliata.
0: Ah, c'è la ragazza che ha fatto la dedica?
3: Buongiorno.
0: Ah.
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Ah, allora ci sei, quindi stamattina.
3: Sì, buongiorno.
0: Diamo il buongiorno ad Eleonora con un applauso. Dove è il applauso? Un applauso a Damiano anche, perché sennò ci sono.
2: Grazie.
0: E poi un applauso a Marco, che è quello che collega, insomma.
2: Perché... No, Marco, lasciamo perdere.
0: A Marco?
2: Marco, lasciamo perdere.
0: Bene, ragazzi, siamo a venerdì, quindi poi torneremo lunedì mattina, ma ricordiamo Marco chi ci sarà mercoledì sera con noi.
1: Allora, direttamente dalla capitale di Roma.
0: Dalla capitale.
1: Da Suburra, Mirko Faro.
0: Mirko Faro.
2: O Nicola Niente.
0: Non è Faro, perché è un Faro.
2: Sì.
0: No, perché sennò se era Faro Mirko, o Mirko Faro. Faro.
1: Lui mi ha detto una bella cosa, spoilerò solo una frase, ha detto: vorrei dire la mia,
0: così ha detto Faro,
1: sì.
0: Vorrei dire la mia. Beh, dirà la sua sicuramente. Bene, allora ragazzi, io devo preparare ancora la sigla, perché mi sono messo per chiamare voi col tu che mi hai preso il cuore, non era pronta ancora la sigla da. Quindi raccontateci qualcosa intanto che io preparo la sigla e mi escludo, quindi non mi lasciate il silenzio, perché altrimenti
1: Mirko Faro senza accento, Mirko Faro, no, Faro. Comunque senza accento, poi lo chiedo meglio a lui, però a me mi dà da Google che non c'è accento, è Mirko Faro.
2: No, Mirko Faro.
1: Faro, giusto, l'ho detto io, il Faro.
2: Mirko Faro, sì.
1: Ok.
2: Se te lo dico io.
1: Sì, ma lo leggo pure da Google. Lo vedo pure da qua. A posto, ok. Era solo una delucidazione.
0: Ecco. Bravi, siete stati così bravi da sopperire la mia mancanza intanto che preparavo la sigla. Ecco.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo dire ai nostri ascoltatori questi rumori un po' molesti che arrivano, che sono, Marco? Perché li provochi tu.
2: Marco.
1: Sono tutte scatolette.
0: Anche di ferro, sentivo anche dei rumori,
1: sì,
0: di ferro praticamente.
1: Sì, da lontano, sì, da lontano qualcuno.
0: Sono rumori.
1: Arriva qualche...
0: Ah, ecco.
1: Sì. Ma io quella parte già l'ho passata, devo solamente.
2: Signora, 3 pezzi, 10 euro.
1: Io Damiano quasi, lo vedo bene a lavorare con me.
2: Sì, infatti, che... un giorno vengo io a lavorare con te. Signora, 3 pezzi, 10 euro.
0: Sì, qualche sera vai tu, cioè Marco va al Vaticano e tu vai a fare il mercato.
1: No, io sono antipapa, quindi. Lascio direttamente.
2: Tu,
1: Damiano, dai.
2: Io lavoro in Vaticano, se entro in chiesa vi affogo.
0: Bene ragazzi, fate partire la sigla è pronta, contate fino a 3 di te e io faccio partire la sigla. Vai, andate.
2: Va, Marco.
1: 1, 2, 3, signore e signori, a voi.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E E così dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, verso le 7 sentite anche Eleonora, Damiano e il nostro Marco. Ragazzi, salutate uno a uno che poi ce ne andiamo.
2: Giuseppe, a che ora c'è la replica di stamattina?
0: La replica alle 7.30.
2: Alle 7.30?
0: Sì,
2: okay.
0: Sì, e poi ogni tre ore.
1: C'è la dedica che abbiamo fatto per appunto, Eleonora, che ha fatto anche.
0: Che ha fatto, sì, appunto, con il
1: brano. Anche se Eleonora ha sbagliato, perché praticamente gli ha già detto la canzone, quella sarebbe stata una sorpresa. Alle
0: vabbè. Vabbè. Vabbè. Ragazzi,
1: come vabbè, ma a Roma non ti sa tenere un cecio.
0: Non ti sei un cecio. Ragazzi, con questo non ti serve né un cecio. Noi ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend, ragazzi.
2: Ciao, buona domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao, ragazzi. Ciao.

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4:30.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

pensavo di essere pronto, quando pronti

ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da 3 giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

0: non si respira, manca l'aria.
1: Una bombola grigia, bella, col bocchettone.
0: Caro signore, oso dire in tutta coscienza che lei avrà modo di convincersi della piena convenienza e sensatezza a seguire le mie indicazioni e i miei consigli.
1: Sono un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Non si respira, manca l'aria. C'è come una cappa, non si sa perché.
0: Strano, eppure si può far tutto. Siamo liberi, abbiamo raggiunto il benessere, ogni 4-5 anni si vota, si fanno le Olimpiadi, tutto normale. Se c'è qualche guerra è per far star meglio gli altri.
1: Tutto perfetto, manca un po' l'aria. C'è come una bombola, ci vuole una bombola.
0: Ho provato anche con lo iodio la mattina sul mare, ma ci sono gli asmatici.
1: Antipatici, presuntuosi, intuitivi, artisti. Dicono che sono stati i primi a non respirare.
0: Una volta c'era un'altra aria sopra, tutti più o meno potevano respirare. Gli asmatici, no.
1: Devo riconoscere che sono all'avanguardia. Non mi interessa, rimango un amatore di bombole grigie con bocchettone.
0: Vede, mio caro signore, il respiro più è difficile più è un'arte. Un determinato comportamento che per un praticante avventizio potrebbe apparire difficile, bocchettone a valvola d'argento, enfisema 1, diviene estremamente semplice quando colui che lo attua occupa un posto di intelligenza e di esperienza nella nostra comunità asfittica. Questa tecnica più moderna di respirazione distrugge le meschine convenzioni dell'aria normale, quella vera, e va considerata dal punto di vista dell'opportunità offertaci di migliorare l'umanità attraverso una meravigliosa bombola grigia, bocchettone d'argento, enfisema 1. A questo punto, mio caro signore, per i nostri interessi, i costruttori di bombole non hanno esitato a mettere da parte tutte le sorpassate precedenti esperienze per rinnovarsi e prospettarci così in tutta onestà verso i nostri bisogni la favolosa super bombola grigia, bocchettone d'oro, enfisema 2.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

un bisogno che tu sia diversa. Non mi passa neanche per la testa di assillarti con i miei perché.

credimi, non è del mio piacere che mi curo. Ti assicuro invece che sarai felice quando insieme avremo frantumato il muro. Te lo dice uno cara che lo sa. Poi adesso è pure una questione di principio, perché porco Giuda mi comincia a rompere di questo attendere per i tuoi scrupoli. Non puoi

questa casa non mi piace più. Come quel quadro tuo lassù.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise. Visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Comunque conta, quando mi dici mi vedo sbagliata, e invece sai come io ti ho disegnata, tu che rimani anche appena sei andata. Comunque conta, comunque conta.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

cambiar. Vivere non se può, col vecchio brontoio non se può mangiare, non se può

fa quel che vuol. Me tocca sopportare. Me tocca sopportare.

0: No, spiegami che adesso la mamma bagna. Non ho capito.
1: Ah, che ti assa?
2: Che sei io che si sveglia di notte? Ma che fa? Vecchia! Ora è mussato sul muro. Ora vengo perché sia tua mamma. Adesso è schisso.
0: Sergio, fa un piacere non stare a schissare che ti miassi tutta la mancia di sangue sul muro. Ciampa qua, fa con su mamma, neanche il manco il mussato resta attaccato, non ti mi sporchi di sangue tutto il muro.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del Careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa,

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vicepremier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Oggi piogge di merda su tutta la penisola. Guerre, morti, famiglie in crisi e giovani senza futuro, ma attenzione, spazio alle buone notizie. Linea a studio Sport.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vicepremier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.

Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

reparto pneumologia di Radio Vanessa. Questa sera i vostri chirurghi del buon umore, Dario e Carlo, sono qui per curare polmoniti interstiziali e regalare a tutti voi brani meravigliosi per la 211esima puntata di

0: così è andata. Tu forse avevi già acquistato dei biglietti.
1: Oppure io no, ma la regia di Veroni ne ha acquistati ben 4.
0: Ah sì?
1: Ah sì.
0: Per stiamo ovviamente parlando del concerto dell'anno, la data zero, l'inizio.
1: Esatto, credo che fosse 19, non mi ricordo benissimo la data, giugno sicuramente.
0: E per ricordare insomma il 40° anniversario dell'uscita di questo disco,
1: sì.
0: La vita adesso.
1: Ah, che meraviglia.
0: Il più venduto disco italiano nella storia.
1: Davvero? Il più venduto disco italiano nella storia?
0: Ah, di sì.
1: Meraviglia.
0: E la tristezza è così stasera, ci sarebbero tanti motivi per essere tristi,
1: sì.
0: Qualcuno sta per lasciare Venezia.
1: Esatto, non manca tanto perché...
0: E quindi la tristezza si fa proprio tangibile. E abbiamo voluto anche iniziare insomma questa kermesse di brani poliomielitici,
1: sì.
0: Un'altra malattia, insomma, con la colonna sonora di un film che forse hai visto,
1: sì.
0: Che è Persepolis. È di grande interesse sulla storia insomma della vita delle donne in Iran. La cui attrice, fumettista, regista, sceneggiatrice, illustratrice,
1: sì.
0: Iraniana, ormai poi naturalizzata francese, come un po' come un Aletto, che è del Lido, dove sei tu? Dove sei nato?
1: Del Lido,
0: ma a breve sarai naturalizzato favarese.
1: Come si chiamano? Cari abitanti di Favara Veneto.
0: Marianne Satrapi, che purtroppo ci ha lasciati il 4 giugno 2026, ieri. Grande cordoglio, sui social si rimbalzano immagini.
1: Ma non è neanche così gioco di vecchia poi?
0: No, pare che si sia un po' intestita per la morte del marito.
1: Ah, si dicono. È stato una...
0: Si lascia un po' andare. Va bene.
1: Che notizia triste.
0: È un po' triste. Ma possiamo cambiare base?
1: Sì.
0: Vado.
1: Stasera ci siamo messi il camice da pneumologi. Perché.
0: Applausi.
1: Era una notizia appunto di qualche giorno fa che Claudio Baglioni ha annunciato la cancellazione del tour italiano,
0: esatto.
1: Che doveva partire proprio da Venezia.
0: L'abbiamo detto, ma c'era la tristezza, non riuscivamo a contenere le lacrime.
1: Perché ha pare sia comparsa una polmonite interstiziale.
0: Dice sì.
1: Allora, noi siamo due cialtroni, abbiamo chiesto a Vanessa che la salunga.
0: Applicato la questione è, c'era il problema dei ratti, la cosa che era la...
1: Per il momento non si sa più niente. Ma,
0: esatto, non sa niente, no.
1: No.
0: Non ricordo neanche più come si chiamava quella malattia lì, cosa che era la...
1: Per l'ultima volta la regia Italia Beroni dice che Canello è ok, tipo.
0: E dopo diventerà la regia di
1: Favaro Veneto.
0: Di Favaro Veneto, ma si potrà accendere la radio?
1: Secondo me potrà ascoltare direttamente dalla radio. Lo testiamo lunedì.
0: Vediamo.
1: Lunedì non lo testiamo.
0: Vediamo un po'. Vanessa, dicesi polmonite
1: interstiziale. Perché noi che siamo...
2: La polmonite interstiziale è un'infiammazione delle pareti degli alveoli e dei tessuti di supporto, l'interstizio. Diverso dalla polmonite classica, ostacola gli scambi gassosi causando tosse secca e mancanza di fiato. Può essere causata da infezioni virali, come Covid-19, malattie autoimmuni o esposizione ad agenti ambientali.
0: Pensa un po'. E quindi niente, quindi caro Claudio.
1: Se proprio vuoi, potremmo avere anche la viva voce del signor Baglioni.
0: Ho imprevisto.
1: Te l'aveva mandata nella messaggistica istantanea. Che ci spiega lui in 8, perché un
0: ma
1: po'.
0: Magari stringiamo.
1: Sì.
0: Con questa base.
1: Esatto. Vado. Caro Claudio, cosa è successo? Dica.
3: Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni. Questa è una frase della canzone Uomo di varie età. E serviva, è servita proprio a raccontare un po' un aspetto della mia vita e del mio mestiere. Il fatto di prendere, trattenere, di usare gli occhi e i polmoni per farlo, per vivere, sì, avevo ogni giornata, ma più che altro attraverso gli occhi e gli sguardi di fuori e di dentro cercare di catturare intenzioni, suggestioni, cose da trasferire a coloro che avrebbero ascoltato. E invece i polmoni sono la vera e propria macchina, il mantice, no? Che serve a uno che fa il mio lavoro per poter per poter esprimere, per poter cantare. E curiosamente occhi e polmoni sono stati gli organi, gli elementi di me che, con i quali insomma, ho avuto più a che fare. Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75esimo anniversario, io ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato, insomma, di una polmonite, acuta interstiziale. Con la voglia anche di risolvere presto questa questione e con l'aiuto insomma di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque insomma uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione anche rara insomma è stata di una certa rilevanza e adesso diciamo sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità insomma per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
1: Quindi?
3: E qui ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma, difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno. Da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027. Questo perché tutto intero? Perché è proprio un progetto che è nato in questo modo, non sono solamente dei concerti uno dietro l'altro, ma è un vero e proprio viaggio, lo è dal punto di vista artistico, ma lo è anche dal punto di vista dell'esperienza umana.
0: Caro Claudio, vabbè, pensate che problemi, contratti, musicisti che devono rifare tutta la loro vita, che hanno prenotato, spostato tutto, gente che ha comprato i biglietti, promoter, chissà che assicurazione che c'è dietro, perché non è che uno prende, molla lì e se ne va.
1: Un tour intero di vacanza.
0: Va bene, cosa possiamo fare per venirne fuori da Baglioni, che non è famoso per fare brani molto allegri?
1: Visto che Baglioni non può cantare perché ha la polmonite interstiziale.
0: Sì.
1: Abbiamo interpellato dei degni sostituti.
0: Sì.
1: Che tu trovi in playlist.
0: Esatto.
1: Potremmo partire con il signor Vincenzo Albano.
0: Vincenzo Albano.
1: Che ci propone la sua versione di Avrai, brano che Baglioni ha dedicato al figlio.
0: Al figlio, sì. Stato chitarrista di pregio.
1: Chitarrista di pregio.
0: Giovanni Baglioni, che ho visto più, ho visto una volta.
1: Che quindi adesso ormai è famoso pure lui,
0: esatto,
1: ha i marroni quadrati.
0: Esatto. Quindi io in playlist
1: possiedi questo brano del signor Vincenzo Albano.
0: Vincenzo Albano, che non è praticamente dell'altro Albano,
1: non
0: no.
1: credo.
0: Speriamo di no.
1: È la sua versione
0: di Avrai
1: 2021.
0: Tra l'altro la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse.
1: Sì.
0: Che insomma, vedi, a forza di fumare una sigaretta poi
1: ti viene la polmonite.
0: Sì, no, ma diciamo che il tipo fisico è un po' più delicato, vedi. Quindi adesso che siamo nel 2026 non si può più invitare a fumare così i figli.
1: Pensa, però
0: tu fai una canzone per tuo figlio e lo inviti a fumare, è un po' strano.
1: Albano ti invita a fumare qualcos'altro.
0: Attenzione. Allora, caro Carlo Baglioni, i rinvii tour, ma io in playlist.
1: Tu possiedi questo brano lo giuro.
0: Esatto.
1: Ovvero Avrai 2021.
0: Avrai.
1: Parodia di Carlo Baglioni, esatto. Del signor Vincenzo Albano.
0: Albano, chissà di dove sarà sto Vincenzo Albano. Sarà anche lui. Va bene, lancio.
1: Eh beh. Dove andate il venerdì sera?
0: Non lo so.
1: Caro Claudio, ascolta 101.8 in streaming.
0: Anche tu, tanto ormai sei in vacanza.
1: Esatto.
0: Stai qua, ascolta le canzoni.
1: Riposa la voce, perché tanto al posto tuo c'è il signor Vincenzo Albano.
0: Puoi chiamare Anonimo Italiano, secondo te, cantava vocale
1: al Baglioni. È vero.
0: Magari può farlo lui il tour.
1: Che ha fatto anche lui un programma tipo.
4: Ma vi immaginate se Claudio Baglioni avesse scritto Avrai nel 2021? Secondo me sarebbe venuta così.
5: Ah. avrai il dovere di studiare e di portar buone pagelle, avrai il diritto di votare.

0: cantata dedicata alla polmonite interstiziale.
1: Più di 5 anni di trasmissione, mai aver pensato, nonostante abbiamo iniziato col Covid,
0: sì,
1: non abbiamo mai dedicato una puntata intera alla polmonite.
0: Quello è effettivamente il Covid c'entrava un po' con questa.
2: Mi chiamano.
1: Bene. Va bene. Abbiamo omaggiato abbastanza Baglioni. Vuoi mandare altri brani?
0: Allora, Baglioni, ce lo togliamo.
1: E noi non facciamo come Baglioni, come no. Abbiamo detto nel, come dicono quelli che parlano straniero, disclaimer nella nostra, sì, nel nostro teaser, nel nostro lancio pubblicità della puntata.
0: Sì.
1: Non facciamo come Baglioni, ma restiamo qui. Perché la scaletta è pregna di perle.
0: Arrivano delle comunicazioni meravigliose.
1: Tipo?
0: Il giorno 26 agosto ci sarà la prima di campionato e il Venezia giocherà in casa con il Lecce.
1: Addirittura.
0: Chissà che giorno capita il 26 agosto. Sarà sicuramente una giornata di... Che giorno capita il 26 agosto?
1: 26 agosto. Intanto agosto è la canzone di Ornello.
0: Esatto. E non dici Ornello a caso perché ci sono sbagliate cose da dire su Ornello. Che giorno capita il 26 agosto?
1: Cara Vanessa, 26 agosto 2026, che giorno mai sarà della vita nel nostro calendario? Pare che cadrà di mercoledì,
0: no.
1: Quindi non saremo. Dove sarai tu? In giro?
0: Ma perché di mercoledì?
1: Che succede? Di lavorare?
0: No, ma sicuramente sarà a che ora? Dicono anche l'ora?
1: No. Ma poi tu hai già acquistato l'abbonamento per il prossimo anno?
0: No, perché la campagna abbonamenti non è ancora aperta. Ci sarà sicuramente la una volta ho osato chiedere, ma ci sarà la prelazione su una pagina, un'altra pagina di Tifosi del Venezia, e mi hanno preso a parole tutti quanti dicendo certo che sì, ci sarà la prelazione per coloro che hanno l'abbonamento dall'altro anno.
1: Esatto.
0: Tra l'altro ieri, facendo un giro nelle vicinanze di Favaro Veneto, mi sono per caso addentrato nel Bosco dello Sport.
1: Famoso Bosco dello Sport, ma il signor Venturini, il nostro, sì, nuovo sindaco,
0: caro Simone,
1: sì, cosa ci puoi dire riguardo al Bosco dello Sport?
0: Il Bosco dello Sport, io sono andato a vederlo da dietro, tutti, sì, lo guardano da quella specie di bretella nuova che hanno fatto, ma tu c'è una stradina dalle parti di Dese,
1: sì,
0: mai sto girando tutte le zone di campagna,
1: ok.
0: Salutiamo gli abitanti di Dede che tutte le sere ascoltano.
1: Tutto il mondo paese,
0: tranne Gaggio Marco.
1: E Favaro anche, mi dicono.
0: E c'è praticamente questa palazzetta già finita,
1: sì,
0: che è enorme, sembra il Forum di Milano. E in fianco c'è questa curva che sta crescendo.
1: Esatto.
0: La domanda che mi pongo io è, visto che dovete fare uno stadio nuovo,
1: sì,
0: ma perché farlo da 18.000 persone quando si può fare da tipo 25, non so, 30?
1: Non lo so, chi lo sa.
0: Caro Simone,
1: già che sei sempre sul pezzo.
0: Visto che sei lì che costruiamo, facciamolo grande.
1: Fai briga, insomma. Vabbè. Mamma mia, e quindi che dire? Venezia gioca.
0: Quando gioca?
1: L'Italia invece.
0: No. L'Italia no, perché partirà l'11 di...
1: Giugno mondiale 2026.
0: Ormai parte con la partita del Messico, credo.
1: Coppa del Mondo FIO 2026, sì. Messico-Sudafrica.
0: Esatto.
1: E alle 21 puoi guardartela. Sì. Mentre le altre spesso sapete vedere, che ne so, sempre nel gruppo A.
0: Alle 21 ore locali nostre,
1: ora locale.
0: Ora loro.
1: Ora locale, cioè ora nostra.
0: Perfetto.
1: E Corea del Sud, Repubblica Ceca, magari una partita importante.
0: Sì.
1: Ti devi alzare presto, alle 4 del mattino.
0: Ah, beh,
1: che meraviglia. Che male.
0: Bene, ma visto che stavamo parlando dei mondiali, vuoi sentire già il pezzo? Meraviglioso, insomma.
1: C'è l'inno?
0: C'è non è un inno, ma c'è una musica, come si può dire, la canzone ufficiale dei mondiali. Chi può averla fatta? Se sono in Sud America? Sempre lei.
1: Ma non è sudafricana. Quello che sta per nominare
0: Shakira non è colombiano, quello che sta in America, no, cara Vanessa, tu che sai tutto.
1: Shakira.
0: Da dove
1: Shakira
0: cavolo proviene la cantante Shakira?
1: È statunitense.
0: Non è né sudamericana né
1: Shakira Isabel Mebarak Ripoll,
0: sì,
1: nota ai più come Shakira,
0: sì,
1: è nata in Colombia,
0: vedi,
1: a Barranquilla, il 2 febbraio 1977, quindi a 49 barrette. Ma mi sembra che li porti abbastanza bene queste 49 barrette. E come dire, ed era figlia di William Mebarak Chadid, un gioielliere statunitense nativo di New York ma di origini libanesi. Salutiamo il Libano.
2: Si può dire il Libano in radio.
1: No, perché insomma abbiamo ricordato Persepolis che parla dell'Iran, ma che non è preso proprio. Va bene. E Nidia del Carmen Ripoll Torrado. In famiglia colombiana, però originaria della Spagna e anche italiana. È un misto male, però il Sudafrica niente. Questo cos'era? Era un mondiale del Sudafrica.
0: Era un mondiale di Sudafrica, lei aveva fatto
1: famoso Waka Waka. Ah, ok, ok. Ha composto la sua prima canzone a 8 anni, intitolata Tu Gafas Oscuras, sì, dedicata a suo padre. Che carina. Vabbè, insomma.
0: Mentre se tu vuoi sentire l'inno ufficiale dei mondiali del 2026, a cui l'Italia non parteciperà per la terza volta consecutiva.
1: Esatto. Qui l'ironia dei social.
0: In potrebbe... playlist possiedi questo pezzo meraviglioso che si intitola Dai Dai.
1: Dai Dai.
0: Sì. Dalla viva voce di Shakira e un certo.
1: Ma Dai Dai.
0: Burna Boy. Dai Dai.
1: Che scusa, che. Va bene. Può essere.
0: Per cularci ancora di più. Praticamente non partecipate. Dai dai,
1: dai
0: fatevi a casa vostra e guardate le partite.
1: Dov'è che viene giocata questa cosa? Gli Stati Uniti?
0: No. Si giocano tra gli Stati Uniti e Sud America, credo. Non vorrei sparare.
1: Caravan. No, perché scusa, perché in inglese se dici dai, vuol dire muori, muori, muori.
0: Allora,
1: no?
0: Dove si svolgeranno, cara Vanessa, i mondiali di calcio 2026 che stanno per cominciare tra breve?
1: I mondiali di calcio 2026 a cui l'Italia non parteciperà neanche di striscio.
0: La quarta volta.
1: Tanto volevano escludere l'Iran, fare un ripescaggio o qualcosa del genere, sì, niente.
0: Invece.
1: Tra l'altro Zelensky scrive a Putin: incontriamoci per finire la guerra. Lo zar venga a Mosca quando vuole. Magari almeno una guerra riuscite a finirla prima della fine del 2026.
0: È la prima edizione a 48 squadre.
1: Mamma mia,
0: 48 sono tante, e noi siamo e noi siamo fuori.
1: Esatto.
0: Nonché la prima edizione chiamata a svolgersi in tre diverse nazioni: Messico, Canada e Stati Uniti.
1: Questo un po'. Pensa che bel legame.
0: Dall'11 giugno al 19 luglio, quindi vanno avanti più di un mese.
1: E noi niente.
0: Noi stiamo a casa accicando come dei. Segnando così il ritorno al calendario estivo dopo l'edizione del 2022, svolta in inverno. Esatto, che l'ultima edizione si è fatta in inverno perché giocavano gli Emirati Arabi, tipo che posti là.
1: Posti arabi, non lo so. Ma scusa, ma allora tu sei negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: E
0: caro Paglione, ti togli.
1: E fai questa cosa che si chiama Dai, che sembra.
0: No, prendo per.
1: Si sembra quasi un'arma che dici mori, mori, mori. Sì, tipo Boris. Quelli della scena di Boris.
0: Ah, tipo potrebbe essere vagamente quella cosa lì.
3: Ci ha dato il lock delle prime tre puntate.
4: Ci hai dato il lock delle prime tre!
5: No, you gave us the lock! Thank you!
6: Yes! You're in trouble, my friend!
5: Alison!
6: Ciao Renee, mi piace come lavori.
5: Thank you! Really thank you! Dai, dai, dai!
6: Ok. See you next time.
7: Ma che è successo? Mi è sembrata incupita alla fine.
8: René, René, hai detto dai, dai, dai.
7: Beh.
8: Significa muori, muori, muori.
7: Renato, ma sei veramente un coglione.
8: René.
7: Lo so, porca troia, porca troia, porca...
1: Mamma mia, salutiamo gli amici di Boris. Di cui forse uscirà una quinta stagione, chi lo sa.
0: Attenzione.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. E che dire, quindi
0: dai, manca ancora un po' di tempo, ma perché non lanciare il pezzo di Shakira insieme a questo boy qualcosa?
1: Quindi dai dai,
0: esatto.
1: Va bene. Non so come mai, ma forse dai. Perché è una cosa un po' messicana come in italiano, no? Dai, dai
0: dai dai
1: dai dai, dai dai, con il signor di Vanessa. Caro sindaco Venturini, puoi sistemare un attimo la...
0: Ci sono due piccole cosucce che la di Vanessa vorrebbe in regalo.
9: Shakira, we are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We're ready.
20: We are ready.
21: We are ready too.
1: Anche noi.

0: 90
1: e come dire, non sono i fuochi di artificio del Redentore,
2: no.
1: Ai ai ai ai ai, e dai dai,
2: dall'11 di giugno al 19 di luglio,
1: una vita. E Iko anche in giapponese, andiamo, let's go, in tutte le lingue tranne anche in italiano, che sarebbe dai dai, insomma, no?
2: Sì, sì.
1: Ma noi non ci siamo,
2: è la prima che dice per cularci come per
1: e vengono anche è credo che a un certo punto della canzone vengono anche nominate quasi tutti i
2: variate nazioni.
1: Attenzione un attimo, scusa un secondo, parte la sigla,
2: sì,
1: un attimo, abbiamo
2: la sigla, c'è una sigla.
1: La sigla di Disca Tutto.
2: Attenzione.
1: Calo Muraletto.
2: Sì.
1: A memoria.
2: Sì.
1: Dimmi tutte le 48. Per un milione di euro. Vai.
2: Le prime tre sono le nazioni che ospitano il mondiale, ovvero Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Sì.
2: Poi diceva Iko, quindi c'è il Giappone.
1: Sì.
2: Nuova Zelanda. Iran, che doveva in teoria non partecipare,
1: la si posta, ma niente.
2: Argentina, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania.
1: Però c'è ancora 10 secondi.
2: Australia, Ecuador, Brasile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capoverde, Sudafrica, Qatar, Inghilterra, Senegal, Costa d'Avorio, Arabia Saudita, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania.
1: Ah, non ce l'hai fatta. Non ce l'hai fatta.
2: Mancano solo l'Olanda, l'Austria, il Belgio, la Scozia, la Spagna, la Svizzera, Haiti, Panama, Curaçao, che adesso mi devi dire dov'è,
1: adesso
2: com'è, perché io ti faccio il
1: Curaçao.
2: Ok. Svezia, Cechia, Bosnia e Erzegovina, che tanto sì, ci
1: porta allegria,
2: Repubblica Democratica del Congo, Iraq.
1: Beh, se sta a dire tre quarti, dai, possiamo darti un
2: adesso, cara,
1: una maglietta di Ornello. E non dico Ornello a caso.
2: Cara Vanessa, per cortesia, puoi spiegare a tutti noi, cari ascoltatori di Radio Vanessa, poco esperti in geografia, dove si trova questo posto meraviglioso chiamato Curaçao?
1: Andiamo un po'.
2: Che partecipa per la prima volta alla Coppa del Mondo, grazie al primo posto ottenuto nel gruppo B.
1: Sì.
2: La Blue Wave ha staccato il biglietto per il mondiale dopo aver sofferto un pareggio 0-0 contro la Giamaica, quindi probabilmente è qualche isoletta.
1: Ma com'è che sono questi gironi in cui ci sono delle squadre?
2: Noi giochiamo con le squadre
3: europee. Curaçao, isola caraibica olandese, è rinomata per le spiagge nascoste nelle insenature e la grande e ricca barriera corallina. La capitale, Willemstad, possiede case coloniali dai colori pastello, il ponte sospeso Queen Emma e una sinagoga del XVII secolo, Mikve Israel Emanuel, il cui pavimento è interamente ricoperto di sabbia. La città è anche punto di accesso per le spiagge occidentali come Blue Bay, noto sito per le immersioni.
2: Meraviglia.
1: Hai capito.
2: Ma quindi sarà un'isoletta grande
1: come... Si trova nel Mar dei Caraibi meridionale,
2: sì,
1: di fronte alle coste Venezuela. È la più estesa e popolosa delle tre isole cosiddette ABC. Le altre due sono Aruba, la famosa isoletta dei domini internet Aruba,
2: sì,
1: e Bonaire. E appunto la capitale è Willemstad, tipico nome olandese tra l'altro,
2: sì.
1: E le lingue ufficiali sono l'olandese e il papiamento.
2: Addirittura.
1: Il papiamento è una lingua creola parlata in queste isole,
2: sì,
1: sono queste isole qua, che è una specie di pidgin, cioè un mischiotto,
2: sì,
1: di portoghese parlato dagli ebrei sefarditi e dai loro schiavi in fuga dal Brasile.
2: Meraviglia.
1: Pensa un po'.
2: Schiavi in fuga dal Brasile, hai detto?
1: Esatto.
2: Io ho un filo rouge. Intanto ho visto una cosa meravigliosa per televisione, ovvero la benedizione dell'aereo che porterà la nazionale brasiliana a giocare i mondiali. E praticamente c'è questo aereo che si avvia piano piano sulla pista,
1: sì,
2: per partire, e ci sono due idranti, uno a destra e uno a sinistra, che lo bagnano per benedire la partenza dei giocatori brasiliani con gli idranti.
1: Fantastico.
2: Ma visto che si parla di mondiali e di Brasile,
1: sì,
2: e di zone di Sud America,
1: Brasile che potrebbe vincere un altro mondiale, giusto così, certezza.
2: Come tu ben sai, la capoeira, che è quel famoso
1: ballo degli schiavi,
2: esatto,
1: che viene ballo, lotta con,
2: c'entra qualcosa con il Brasile,
1: direi sì,
2: esatto. In playlist tu possiedi un brano meraviglioso.
1: Caro signore, fate gli applausi da solo.
2: Di un signore spettacolare che risponde al nome.

0: gioia e Gaudio nella 211esima puntata di Testa di Pazzo.
1: Che meraviglia, io stare qua fino alla fine dei mondiali.
0: Tanto vedo Maestro Domenico Bini che sta facendo dei movimenti con...

Ciao, sono Davide De Rosolini e sono in bici, e anche in bici ascolto Le Teste di Pazzo su Radio Vanessa.

0: capoeira.
1: Sì.
0: E Vanessa, vuoi un attimo dirci due parole?
2: Noi che non sappiamo stasera assolutamente nulla. Delucidaci tu, che cos'è la capoeira?
3: Si tratta di una sintesi di lotta, acrobazie, canti e musica mutuata dal periodo schiavista in piena colonizzazione portoghese. Gli schiavi africani, destinati alle piantagioni, si allenavano nei combattimenti utilizzando tecniche di attacco e difesa. Calci, prese, schive, dissimulando la lotta con elementi di danza, al fine di non insospettire i colonizzatori.
2: Hai visto che il sistema... facciamo finta di ballare per
0: spaccargli le... E dopo ti arriva una roda proprio così in testa. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. 21:20, che dire?
2: Ma oggi è venerdì, e come tutti i venerdì che si rispettino,
0: c'è testa di pazzo.
2: Esatto. Ma escono sempre dei brani meravigliosi.
0: Escono per la sprega, uno dietro l'altro. Perché poi diciamo che siamo alle porte dell'estate.
2: Vabbè.
0: Ma ormai sì, siamo vicini.
2: Caldo e assassino. Caldo assassino. Come fosse agosto, tipo, quindi...
0: C'è un allarme meteo, dove piove la manetta.
2: È vero,
0: chi lo sa, dicono. Non lo sappiamo.
2: Da adesso fino a domani.
0: Però, insomma, diciamo che tutti quelli che sono pronti per le hit, tra cui Ornello.
2: Eh beh.
0: E quando sta per arrivare l'estate, pum!
2: Ti la sparano lì così.
0: Da dove vogliamo iniziare? Perché ce ne sono veramente tante.
2: Di Ornello? Cioè,
0: Ornello ce n'è una, ma ci sono molte hit che sono uscite in questi giorni. Quale vuoi sfoderare?
2: C'è anche una che arriva da un signore che abita dalle parti di Sant'Ancargiolo di Romagna.
0: Sì, ce l'abbiamo.
2: Attenzione.
0: Signore che ci segue sempre, uno dei primi ospiti di...
2: Forse il secondo o terzo.
0: Sì, uno che insomma ci ha più volte ci ha portato gioia.
2: Sì.
0: E l'altro giorno, così, per ricordarmi che l'estate è alle porte,
2: sì,
0: anche lui ha alzato la cornetta.
2: E ha composto un numero meraviglioso che potreste comporre anche tu che stai ascoltando, ovvero lo 041-523-8883.
0: Sì.
2: Per chiamare qui e dirci cose meravigliose, tipo...
0: Sentiamo.
4: Amici di Radio Vanessa, un salutone da Gianni Trudi. Buona estate con nuovo brano Ballo di gruppo insieme ad Alain DJ e Max Fogli. Buon divertimento!
2: Eh beh, ballo di gruppo.
0: Vai, fai mai ballo di gruppo? Vai,
2: non lo so, ma ho visto che a Favaro c'è una sagra meravigliosa che è appena finita, purtroppo. L'ho scampata per un pelo. E probabilmente ci sono anche quei balli meravigliosi in cui
0: ci sono i posti dove andare a Favaro.
2: Che puoi dirlo? Favaro, cosa c'è di bello a Favaro?
0: Favaro, sì. Questo posto nella campagna
2: veneziana.
0: Veneziana. Ma adesso ci pensiamo un attimo. Al momento pare che abbia
2: sì
0: qualcosa come 23.852 abitanti.
2: Più due.
0: Il patrono è Sant'Andrea Apostolo.
2: Ah, c'è un patrono, che meraviglia. Sì.
0: Il cap è 30.173. E comprende anche varie zone, tra cui Campalto, sì, Tessera, Dese.
2: Vabbè.
0: Canoghere, eccetera, eccetera. Dove c'è il famoso...
2: Casino della meraviglia.
0: Va bene. Ma noi non siamo ancora abbastanza a Favaro.
2: No.
0: Ma ci spostiamo in Romagna.
2: Esatto.
0: E Gianni Trudi tira fuori un'altra perla, ovvero ballo di gruppo.
2: Vabbè.
0: Cioè, uno di quei momenti in cui, insomma, si vuole divertire. E chi
2: meglio di Gianni Trudi può
0: farlo?
2: Vabbè.
0: Lancio?
2: Vabbè.
0: Sei un po' emozionato, io abbastanza. Via!
2: Ma dove andate il venerdì sera?

0: Io sono un po' emozionato. Gianni Drudi ci porta sempre tanta gioia.
1: Quando parte una Elettra Lamborghini così da sola.
2: Tutta sola in una notte di riviera.
0: Va bene, anche la Lamborghini era, come dire, pronta la hit già da Sanremo.
3: Sì.
0: Ma l'abbiamo già mandata, per cui insomma. Che ci porta sempre tanta gioia, Elettra Lamborghini. È uscita 11 giorni fa, si chiama Bam Bam Bambina.
1: Deve essere un'altra perla delle sue, che magari che tralasciamo.
0: Beh, potrebbe essere un omaggio al padrino in Giappone, che era questa cosa che c'ha i bambini finti, devi tenere in braccio.
1: Ah, tu hai diti sui bambini, che
0: quella roba lì. Magari vediamo se c'è Phil Rouge.
1: Bene.
0: Ma una notizia che ci ha un po' colpito.
1: Sì, è che il 2 di giugno,
0: nota festa della Repubblica,
1: c'è la famosa parata dei militari e c'è la parata con i cavalli. Pare che credo il giorno prima siano state fatte le prove ufficiali.
0: Sì.
1: E quindi c'erano questi destrieri che si scorazzavano per le vie di Roma. Ma sì, qualche buon tempone ha avuto la bella idea di sparare dei petardi, esatto, durante questa esercitazione, e pare che i cavalli siano scappati dal galoppo.
0: Pare un agente in persona.
1: È venuto fuori che sembra che sia un genio di una...
0: Un agente della polizia avrebbe acceso questi fuochi. Sì, per farci
1: così, tanto per simpatia. Vediamo cosa succede se sparo due o tre petardi mentre i cavalli tentano di fare le prove. E questi cavalli sono partiti, scappati, sì, imbizzarriti. E credo che devono aver ferito anche qualcuno, se non erro. Poi alla fine
0: ci sono sì alcuni feriti tra gli agenti della polizia.
1: È stato un momento un po' di tensione. Alla fine sono riusciti, non in maniera facilissima, a recuperare gli animali impauriti e tutto si è risolto per il meglio. Ma qualcuno ci è fatto anche del male, quindi si sta indagando per capire chi è.
0: È una, diciamo, una, come dire, una tradizione che va avanti da anni, ma 4 feriti, tra l'altro, di cui 2 gravi, insomma, non proprio benissimo. E se pensiamo a un cavallo, ci può venire in mente un soldato,
3: sì,
0: che con un cavallo, sì, voleva raggiungere un luogo lontano, ve lo sta marcando?
3: Sì, un luogo, sì, un luogo raggiunto.
0: Perché aveva visto tra la folla, sì, forse la morte.
1: C'è anche un nome e un cognome di questo genio.
0: Chi?
1: Lo tralasciamo.
0: Ma è una leggenda, credo, ebraica.
1: Questo che accede il fuoco.
0: No, ce l'avrà, ma.
1: Beh, lasciamolo lì.
0: Lasciamolo lì.
1: Bene. Ma c'è un brano spettacolare che racconta tutto questo. Del signor e professore Roberto Vecchioni.
0: Vecchioni, che insomma anche lui ha la sua età.
1: Di brani di pregio.
0: Qualcosa a 82 anni, insomma, anche lui.
1: Tra l'altro non li compie tra qualche
0: 25 giugno, magari poco. Ritorniamo un po' sulla storia di
1: Vecchioni delle prossime puntate.
0: Esatto, insomma, fra una ventina di giorni, se non vuole, se non ci lascia.
1: Ma sbirciando nell'archiviolo di Radio Vanessa,
0: esatto,
1: abbiamo trovato una versione spettacolare del brano Samarcanda.
0: Esatto.
1: Cantato da un gruppo oggi molto spettacolare che già avevamo passato qualche puntata fa,
0: esatto,
1: ovvero io e i Gomma Gommas.
0: Esatto. E perché qua insomma non passiamo solo cantautori stranoti come Ornello, ma anche insomma è qualcosa un po' meno di noto, o non so, più di nicchia.
1: Quindi il primo brano che trovo nella playlist per aiuta.
0: Esatto, quindi Samarcanda,
1: esatto,
0: in questa versione particolare.
1: Vabbè.
0: Quindi Carlo Cavallo, corri, ma non ti fa spaventare dei fuochi d'artificio?
1: Due petardi.
0: Vado?
1: Prego.
0: Mamma mia.
1: Ma dove andate?
0: Io starei qua tutta la sera, fino alla prima partita dei mondiali.
1: Perché è l'11 di giugno 2026, a cui noi non parteciperemo, tra Messico e...
0: Esatto.
1: Non me lo ricordo già più.
0: Non lo so, Messico e nuvole. Per
1: tanto poi noi ogni venerdì sera prendiamo delle bottiglie di bibita analcolica a gusto di caffeina, che quest'anno hanno tutte le squadre di calcio tranne l'Italia.

0: Beh, che perla, che perla, che perla. Io non so mai. Ma visto che abbiamo parlato della morte della signora, c'è un Perugia.
1: È Perugia.
0: Perché notizia di poche ore fa, l'annuncio di un tour.
1: Un tour, attenzione.
0: Che ha come titolo E morte non avrà dominio.
1: Ah.
0: Un tour che parte dal Roma Europa Festival il 3-4 ottobre, un po' più avanti, però oggi è arrivata la notizia.
1: Sì, sì.
0: Ed è una tournée teatrale.
1: Sì.
0: Liberamente tratta dalla vita di Renato Striglia e dall'opera di Dylan Thomas.
1: Ah.
0: E i protagonisti di questa kermesse teatrale
1: sono
0: Vinicio Capossella.
1: Sì. No.
0: Pierpaolo Capovilla. Oh. Applausi per Pierpaolo Capovilla che ne fa un'altra delle sue. Applausi.
1: Che meraviglia.
0: E dopo l'anteprima Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Sì.
0: E anche la messa in onda su Radio 3.
1: Sì.
0: Che si trova quindi Vincio Capossella sviluppa ultimamente il lavoro e farà questa meraviglia.
1: Figata.
0: E
1: sono
0: debutta il 3-4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma.
1: Sì.
0: Poi 9-10 a Parma.
1: Sì.
0: 13-14 Ancona.
1: Sì.
0: 21 a Napoli.
1: Sì.
0: 24 Catanzaro. 28-29 Cagliari.
1: Sì.
0: 1 e 2 novembre, al Milano,
1: sì,
0: al Lirico Giorgio Gaber, poi a Genova, a Como, a Torino, a Bologna, ad Assisi, a Rimi, a Livorno e a Firenze. Da queste parti non si avvicina.
1: Bene.
0: Al centro della scena per Paolo Capovilla.
1: Sì.
0: Beh, io non lo so. Vogliamo tirare fuori un brano di qualcuno di questi personaggi, tipo Capossella? Ce n'è uno divertente o vogliamo rimanere nel mondo di Capovilla?
1: Ce ne sono mille di Capossella di migliori.
0: Sei un appassionato, sei andato a vederlo.
1: Però sono andato a vederlo due o tre volte. L'ho visto una volta al Toniolo in prima fila.
0: Esatto.
1: Era meraviglioso. Un'altra volta l'ho visto, però quello mi è piaciuto un pochettino meno. Era al un posto fighissimo a San Giorgio, sul teatro,
0: sì,
1: quello fatto con le siepi.
0: Okay.
1: All'aperto, bellissimo.
0: Ah, il Teatro Verde.
1: Sì.
0: Che sarà la sede anche di un altro binario teatro.
1: Ah sì, che meraviglia. È stata sede anche di un altro matrimonio, ma vabbè. Quindi sì, l'ho visto un paio di volte.
0: Hai qualche brano che ti porta gioia?
1: Ce ne sono talmente tanti che adesso mi cogli veramente così.
0: Un ballo di San Vito classico che piace a tutti. Lancio. Va bene, allora, nell'anticipavi questa perla, poi chiederemo Pierpaolo che ho incontrato prima, a Capovilla per le strade,
1: sì,
0: che era con una faccia molto scura e affaticata, l'immancabile nonostante il caldo, giacchetta nera e
1: con camicia gialla, no? No, non era la camicia gialla.
0: Stavolta no. Non come nel film. E con un trolley a scavalcare il ponte di Santa Giustina, che
1: sì,
0: è l'ultimo prima di arrivare a casa sua.
1: Ehi.
0: E mi ha detto che verrà prima o poi.
1: Ehi.
0: Però già stasera era in partenza alla volta di Palermo. Per
1: io qualche... dopo però cerco, perché mi pare di aver visto,
0: sì,
1: che ad agosto, non mi ricordo che data,
0: Dionello. Ci sono
1: una data dei cattivi maestri,
0: sì,
1: con Pierpaolo,
0: certo,
1: a Scorzè. Che credo sia uno sputo di cane da Faro Veneto.
0: Tu quindi... che abiti a uno sputo di cane e non diciamo cane,
1: esatto,
0: a caso.
1: Esatto.
0: Potremmo prendere e andare a vedere finalmente,
1: esatto,
0: Pierpaolo e omaggiarlo come
1: si deve.
0: Va bene, nel mentre omaggiamo l'altra testa di pazzo, che
1: nel
0: duo.
1: Assoluto, come la...
0: Quindi il ballo di San Vito, un classicone,
1: esatto,
0: di Vinicio. E vai. Lo lanciamo.
1: Quella volta lì avevano i Teremi, come si chiama quella?
0: Il Teremi.
1: Che meraviglia. Strumenti spettacolari.
0: Meraviglia. Tanto già protagonista anche di quel ballo di Natale divertente che abbiamo mandato l'anno scorso.
1: Allora.

0: Che emozione.
1: Ma come dire, questa notizia ci ha un po' distolti dal fil rouge iniziale, ovvero il 2 giugno, appunto, festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica Italiana.
2: 80 anni, che meraviglia!
1: È perché il 46, famoso referendum. Il referendum che aveva un valore, se la gente andava a votare e poi succedeva veramente qualcosa, va bene. Ma quando succede un avvenimento importante, vuoi che Domenico Bini,
2: anche lui,
1: da quel di Trani, non tiri fuori una pera dedicata alla Repubblica Italiana?
2: Ah, che meraviglia, cioè.
1: Cosa abbiamo? Quindi, prima di passare a un altro evento un po' bello, un po' brutto, dipende dai punti di vista, ovvero il 2 giugno del, mi pare, dell'80, ci ha lasciati Pino Gaetano.
2: Ah, attenzione.
1: In giovane età. Ma prima.
2: Prima, molto prima.
1: Ricordiamo la nostra Repubblica.
2: Con un brano.
1: Dalla via, una maglia rossa. Cioè,
2: meraviglia.
1: Quindi, cosa vorrà dire? Non è gialla, però è rossa e non è neanche nera. Vuole dirci qualcosa forse il nostro grande maestro Domenico Bini? Chi può dirlo? Che purtroppo non andrà in tour quest'estate, non possiamo vederlo tutti i giorni, va bene. Carlo Moraletto penso che stia componendo un numero famoso per...
2: Sto mandando un messaggio direttamente al maestro Domenico Bini per vedere se magari ti ascolta, ci saluta.
1: Ci ascolta,
2: intanto lui la canta così.

0: Vabbè.
1: Un attimo di silenzio perché mi ero emozionato.
2: Maestro Domenico Bini, ragazzi.
1: Domenico Bini, insomma, uno ne fa e cento ne pensa.
2: Sì.
1: E che dire, chissà se un giorno riusciremo ad andare fino a Trani, perché veramente è un po' fuori mano rispetto a tutto. Va bene, va bene. Ma manca pochissimo.
2: Ma questa sera che c'è questa cosa meravigliosa al Parco San Giuliano.
1: Il 105 Summer Festival San Giuliano.
2: C'è solita la musica, ci sono soprattutto tantissimi giovani con la loro energia, dice il caro sindaco Simone Venturini.
1: Esatto.
2: Sarà una serata da vivere insieme nella nostra città. Previste anche delle bellissime sorprese.
1: Buon concertone a tutti.
2: C'è questo concerto appunto di Radio C, di una radio minore, credo. Radio 105. Che c'è proprio al Parco San Giuliano. Ieri leggevo nei commenti sulla pagina Anche tu sei di favola, una cosa del genere, che qualcuno si lamentava perché bloccano alcune strade, il tram non va, ci sono un po' di casini, c'è l'autobus sostitutivo per evitare ingorghi e casini vari.
1: Allora, i protagonisti della serata saranno dei giovani.
2: Dei giovani.
1: Perché avremo Baby K.
2: Attenzione.
1: Carl Brave, Charlotte Cardin, Clara, Chitarra Maggioglio. Dito della Piaga. E diciamo Dito della Piaga a caso perché deve uscire il suo nuovo singolo, forse già uscito. Businessman. O forse già uscito. Enrico Nigiotti, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Levante, Mara Sattei, Killa, Night, Petit, Rob, San Giovanni, Sala Toscano, Vida Loca e Angie. L'evento è aperto già alle 14. Il pre-show è alle 19.30 e alle 21 adesso penso che siano già avvicendati i primi artisti.
2: Beh, allora, vuoi che facciamo anche noi un omaggio a questo festival meraviglioso?
1: Sì.
2: Ovvero mandiamo il brano appena nominato della signora Margherita, ovvero Dito nella Piaga.
1: Margherita Carducci, che una ne fa al centro del penso anche lei, già protagonista di un Sanremo meraviglioso, insieme a Tony Pitoni, e è uscito con un nuovo singolo estratto dal suo nuovo album, Miss Italia.
2: Miss Italia.
1: E si intitola Businessman.
2: Lo possiedi in playlist.
1: È in playlist.
2: Alla fine della playlist abbiamo aggiunto questa perla incredibile.
1: Questa perla incredibile.
2: Un secondo.
1: Momento. Hai detto la piaga. Va bene, è uscito il video ufficiale.
2: Sì.
1: E che dire? Lancio.
2: Vabbè. Per chi non potesse andare a Parco San Giuliano perché è bloccato e il tram non passa, caro abitante di Favaro Veneto,
1: il tram di Favaro, no? Insomma,
2: che ti lamenti perché il tram non passa, poi starti nella casa tua, metti 101.8 e ascolti la musica del concerto di quella radio lì direttamente a casa tua.
1: Il caldo è stato sempre
2: andarti là, stai fresco, bevi una bibita alcolica, che con per magia parte testa di pavia.
1: Siamo in questo ufficio.
3: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo.
1: Vabbè.
3: L'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Suona il telefono. Qualcuno?
1: Qualcuno? Qualcuno ha composto con il numero meraviglioso?
0: Esatto, qualcuno.
1: Alzate la cornetta e ha composto lo 0415238883.
0: Esatto, proprio in questo momento.
1: Mentre noi stavamo così.
0: Stavamo guardando un po' la discografia di Nino Gaetano.
1: Sì.
0: Intanto qualcuno.
1: Dì la verità, stai guardando Margherita.
0: Esatto.
1: Dica nella.
0: Però qualcuno.
1: Qualcuno ha composto il numero, ovvero lo 0415238883.
0: Per chiedere
1: qualcosa. Chiedere qualcosa meraviglioso, tipo.
0: Sentiamo.
2: Cari amici di Radio Vanessa, qui il vostro Ordellone.
1: Ah,
2: sono molto felice di annunciarvi che il mio nuovo singolo Luci Spente è finalmente in streaming su tutte le piattaforme. Buona estate e buon ascolto. E ora spengo la luce, che c'ho da fare. Ciao.
1: Vabbè, che meraviglia. Ma
0: intanto passo per Ornello. Che ricordiamo, insomma. Se
1: sbaglio, tra qualche giorno in quel di Via della Pila.
0: Esatto.
1: Che è a Marghera, poco distante da Favola, Veneto. C'è questo. Dire concerto è un po' riduttivo, questa specie di evento artistico meraviglioso, ovvero l'Ornellale 2026.
0: L'Ornellale 2026, qualcosa che uno non si aspettava.
1: No, anche perché uno dice, ma che cacchio sarà questo?
0: 14 giugno, appunto, Via della Pira 93.
1: È una domenica, cosa
0: vedete? Ornello.
1: Ornello.
0: Che si fa un po' il verso, ma nota mostra qui di fianco.
1: Sì.
0: E farà un programma ricco che parte sin dalla mattinata.
1: Addirittura.
0: Alla pedata d'arte,
1: sì.
0: Quindi alle 12 aperitivo dei benvenuti a snack,
1: sì.
0: Poi alle 13 partenza alla bersagliera per la pedata d'arte,
1: sì.
0: Quindi in un'ora passo a pedalata svelta,
1: sì.
0: Si arriva al e si visita il Parco Internazionale della Scultura,
1: che meraviglia,
0: che è è la Villa Fürstenberg a Venezia,
1: sì.
0: Che contiene vari perle di grandi maestri della scultura contemporanea.
1: Ah, che meraviglia.
0: Rientro alle 15,
1: sì.
0: È un'organizzazione dei filini,
1: sì.
0: No, scusate. E in serata,
1: sì.
0: Alle 18 un altro bel aperitivo, tanto per ingranare.
1: Vabbè.
0: È 19.30,
1: sì.
0: Per la prima volta in assoluto.
1: Attenzione.
0: Quel gran genio di Michael Spaghetti.
1: Ah, che forse, già l'altra settimana.
0: Di cui forse abbiamo dei bani in playlist.
1: Sì, l'altra settimana abbiamo donato a tutti voi il brano Lavatrice.
0: Mamma mia.
1: Ma parola. Abbiamo delle altre perle in serbo per dopo.
0: Alle 20.30 Ornello and the Buttafuochi.
1: Sì.
0: Non alle 21.30 Plan. Plankian Locus Bjork DJ set, quindi sì. Bjork più o meno
1: altri,
0: a fare birra a cura di Borderline Brewery,
1: ah,
0: e food a cura di cibo di Eleonora Chef. E se vuoi partecipare, ma tu forse vai in un'altra parte, mi hanno detto, c'è una voce.
1: Probabilmente, chi lo sa, se Dio vuole,
0: sì.
1: Io posso avere un biglietto per andare a Ferrara a vedere dei simpatici gruppi che fanno musica tranquilla. Tipo,
0: vabbè.
1: Ci sono gli Anthrax, ci sono i fratelli Cavalera dei Sepultura, i Megadeth, quindi vediamo. So.
0: Ma se per caso qualcuno in ascolto volesse partecipare,
1: sì.
0: Sappiate che il dress code, ovvero
1: l'abbigliamento,
0: la scelta del bestiario, ha come tema vernissage e ste vacanza.
1: Quindi potete vestirvi come più da vi pare.
0: Sì, ma un po' ricorda un po' quegli outfit, quei vestiti che vedi soltanto
1: durante i vernissaggi,
0: quando piove.
1: Nota.
0: Quindi kit citate in disarmo, collezionisti svenuti, galizzo per le righe e così via, insomma, perform non richiesti. Quindi io ho già scelto il mio outfit,
1: sì.
0: Che sarà di pregio,
1: sì.
0: Però non posso svelarlo.
1: No.
0: E il 14, quindi biglietti, poi sui social, cercate Ornello, sì. Su Instagram o altre.
1: Biglietti costano veramente una cippa, quindi
0: sì,
1: comprateli.
0: Una birretta simbolica.
1: Andate a vedere Ornello e i Buttafuochi.
0: Abbiamo tirato sull'hype a sbrega, sì. E finalmente dopo non so quanto tempo finalmente, sì. Possiamo passare.
1: Ma c'è anche il video? È uscito anche il video?
0: C'è il video.
1: C'è anche ufficiale. Il video, che meraviglia.
0: C'è il video ufficiale.
1: Ma è vero che è girato in quella città francese tanto famosa con quella torre di ferro?
0: Penso poi sì.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Ma dove andate?
0: Quindi Ornello, Luci Spente,
1: sì.
0: Brano di pregio che sarà presente in playlist,
1: sì.
0: E lancio,
1: sì. Ma che sarà lanciato anche
0: perché Luci Spente è anche una canzone di Monica Cirillo. Secondo me possiamo. Adesso la cerchiamo.
1: Ma cerchiamo per il plagio adesso.
0: Vado. Ornella, Luci Spente.

0: Allora, andresti picchiato con Manio Dornello.
1: Che vuol dire?
0: Che è il legno con cui si facevano, con cui si fanno il manio della vanga e il manio della zappa.
2: Pare che a Livorno. Sì.
3: Amici di Radio Vanessa, un salutone da Gianni Drudi.
2: Saluta che Gianni Drudi, che ha appena ascoltato Manio Dornello. Però nell'entroterra livornese, l'ornello c'è appunto questo, è l'ornellaia, abbiamo sì, questo vino, quindi questo, è questo legno, vino di pregio tra l'altro. Va bene, il 2 giugno appunto abbiamo detto, ci lasciava nell'81 il signor Regno Gaetano. E grandi celebrazioni quest'anno, e con la riedizione di un brano di Cocciante, ma è divenuto famosissimo nella versione di Gaetano, A Mano a Mano.
4: Esatto.
2: E
4: Cocciante che si esibirà anche lui in Piazza Marco, sempre che
2: non lo colga, venga anche lui a Polmonite,
4: ma l'auguriamo di no.
2: Esatto, e quindi è uscito un vinile in 12 pollici, colore bianco, in tiratura limitata.
4: Sì.
2: Da un lato il live famosissimo di Rino Gaetano, e dall'altro un altro live del 98.
4: Sì.
2: Con la versione cantata da Cocciante in persona, ma un po' rivisitata. E insomma, non mancano le celebrazioni per Rino Gaetano. Sono uscite anche edizioni, una raccolta Ma il cielo sempre più blu, altro genere. Come vogliamo omaggiare Rino Gaetano? Cioè, sembrano tante canzoni.
4: Sì, questa qua, cioè, non è Abidoni, tipo da
2: Abidoni. Potremmo fare un fil rouge, perché quest'anno, sì, che sono passati quasi 50 anni,
4: sì,
2: perché nel 76,
4: sì,
2: usciva un disco molto famoso,
4: Mio fratello figlio unico,
2: un disco eponimo,
4: sì,
2: che si apre appunto con Mio fratello figlio unico, sì, che già quella è una bomba incredibile. E poi altre perle come Sfiorivano le viole, Berta filava. Tutte canzoni interessanti. Allora, io potevo scegliere, vieni un po' tu. C'era anche Coglia Melosa d'amore.
4: L'ultima è una cosa meravigliosa:
2: la zappa, il tridente, il rastello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello e la vanga.
4: Io vorrei sentire questa.
2: Va bene.
4: Che purtroppo non ho mai sentito in 53 anni.
2: Esatto.
4: Io vorrei cogliere questa occasione della 211.
2: Cogli questa rosa d'amore. Che tra l'altro, The Rose of Nothingness, sì, la rosa del nulla, è il titolo del padiglione. Il padiglione. Sì, ma lo sa Gaetano che cogli la mia rosa d'amore, cogli la mia rosa di niente, no? Sì. Dice la canzone.
4: Sì.
2: Non è che
4: loro hanno colto rubando.
2: Io non l'ho colto ancora bene, ma questa sera, che sera? Tra l'altro, se metto questa canzone qua, mi viene fuori la capoeira, l'arte tra lotta, acrobazia e musica. Abbiamo parlato di...
4: Salutiamo di nuovo il maestro Davide Tirotolini.
2: Esatto, che genio. Speriamo prima o poi...
4: la zappa, il tridente, il rastrello...
2: La vanga e l'ornello, giustamente. L'ornello.
4: Che con l'ornello si
2: fatti fanno. Fatti degli applausi da solo, Carlo Muraretto, perché il fil rouge era dietro l'angolo e non l'avevo colto.
5: 92 minuti di applausi.
2: Lancio. A chiudere il disco che quest'anno compie 50 anni, Mio fratello è figlio unico.
4: C'è questo pezzo incredibile.
2: Che appunto la zappa, il tridente, il rastrello, la forca, l'arato, il falcetto, il crivello. Io lancio, poi vediamo un attimo dove ci portano i fil rouge. Va dove ti portano i fil rouge. Senti che roba. Ma dove andate voi venerdì sera?
6: Al decimo piano, fumo che sale in paradiso.
2: Facciamo un pull up.
4: Pull up.
2: Via.

0: mamma mia, quante pelle. Questo brano, quasi un ballo di San Vito.
1: No,
0: sto per tornare ai più rouge.
2: Finisce così.
0: Ai ai ai ai ai ai, 22
1: sono
0: e 12.
1: 22 e 12.
0: Abbiamo ancora un po' di tempo per dispensare pelle a sbrega.
1: Esatto.
0: E Carlo Muraletto ci teneva a ricordare non soltanto la dipartita di Nogatano,
1: ma la nascita di un altro genione.
0: Esatto, che il 3 giugno del 1935, in Milano,
1: che bravo,
0: il signor Enzo Iannacci.
1: Era un dottore?
0: Era un dottore Iannacci, certo. Iannacci, protagonista dei prodomi, come li abbiamo chiamati all'inizio, le prime mosse della musica demenziale in Italia. Nato in quel di Milano, Vincenzo Iannacci, detto Enzo, anche lui insomma legato.
1: Questa volta però, visto che in 5 puntate abbiamo elargito, scusate, 5 anni di puntate meravigliose,
0: in 210
1: abbiamo
0: puntate.
1: Elargito una vastità di brani incredibili, anche del signor Enzo.
0: Esatto.
1: Questa volta abbiamo
0: ne ha fatte veramente tante. Insomma.
1: Abbiamo scomodato niente po' di meno che il bassista dei Paolo e Ludio, signor Vito Vita.
0: Facciamo degli applausi.
1: Claudio Nastro, che è un noto giornalista musicale, scrive per alcune testate che parlano di musica e ne sa parecchio. Allora abbiamo detto: caro Vito, visto che non vorremmo scadere nello scontato, non è che ci puoi suggerire tu un bel po' di brani interessanti del signor Iannacci?
0: Ce ne sono parecchi.
1: Lui ne avrebbe sparati 4-5, avrebbe detto un libella bellissima, ma già passata.
0: Sì, fatta più volte.
1: Il piantatore di Bellame, che secondo me abbiamo già piantato.
0: Sì, la stessa, che è un altro brano che hanno fatto anche con
1: Lucerino da Comare, che ormai è bella ma meravigliosa. Il Bonzo, che credo che avesse, forse una delle ultime volte l'aveva stata, e c'è questo brano che io fino all'altro giorno non conoscevo.
0: Esatto.
1: Che si chiama Per la moto non si dà.
0: Per la moto non si dà. Per la. Di pregio.
1: E
0: che insomma ci può essere d'aiuto per ricordare il grande genio.
1: Lui dice che secondo lui è collegata al tempo di Molino di Battisti, dove lui offre una motocicletta 10 HP,
0: esatto,
1: tutta cromata, a una ragazza purché dica sì.
0: Mamma mia, mamma mia. E puoi quindi sentire la versione originale?
1: Sì.
0: L'ha proposta più volte questa canzone. E ce n'è anche una versione con il figlio Paolo.
1: Sì, beh, quella potrebbe essere interessante.
0: Esatto. E poi ci sono altre che però sono più breve, insieme a Cocchi Renato, Massimo Boldi.
1: Col figlio Paolo sarebbe ottimo, tipo.
0: Va bene, allora non tiriamo fuori quella originale da O vivere o

con chi ti par, come ti par. Meglio un cinar, se vuoi sognare, se vuoi cantare.

Diamoci alle virtù salutari della musica demenziale, nostra fedele alleata. Per ascoltarla, Teste di Pazzo, contro il logorio della vita moderna. Ecco perché ascoltiamo Teste di Pazzo. Teste di Pazzo, la trasmissione demenziale contro il logorio della vita moderna.

0: pubblicità.
1: E qua dobbiamo un attimo mettere le mani in tasca, perché ovviamente i fondi sono quelli che sono. Caro sindaco Ventolini,
2: vuoi magari fare una donazione?
1: Ma ascolta, tu mi hai detto che il 14 non viene a vedere Ornello,
2: sì,
1: perché vai a sentire delle band tipo gli Anthrax,
2: sì.
1: Ma non sei andato da quelle parti di Bologna a ascoltare una band famosissima?
2: No,
1: un po' attempata.
2: Qualche giorno fa c'è stato i quattro, come si possono definire? The Four Horsemen si chiamano, si definiscono loro.
1: I quattro cavalieri, dell'Apocalisse, esatto.
2: Erano in quella strada dall'area di Bologna, sì, a fare il loro live di pregio. Ma come?
1: Stiamo parlando dei
2: Metallica.
1: Va bene,
2: ci seguiamo. Nota la band statunitense.
1: Esatto, applauso per Metallica. Qualcuno dice insomma che dopo il Black Album possono pure chiudere Bracca e Burattini.
2: Secondo me sono andati un po' a picco, però.
1: Va bene, ma insomma il parterre pullulava. No, qualcuno dice che non è più neanche il parterre, insomma. Però hanno suonato tre ore, insomma. E nel mentre sui social è rimbalzata
2: l'unica cosa notevole, che si vede è quello in cui il signor Truiglio e il signor Kirk Hammett,
1: ovvero il bassista
2: e il chitarrista, quello
1: esatto, fanno questo siparietto locale,
2: sì,
1: che pare avvenga anche in altri paesi del mondo.
2: In altri paesi del mondo loro si fermano probabilmente per qualche maniera, hanno detto, per fare rifiatare gli altri due che non restano più niente,
1: esatto. Suonando un po' la bella e meglio, come si farebbe in osteria,
2: esatto,
1: quando prendi mano una chitarra e fai battisti.
2: Anni fa credo avessero fatto il Diablo dell'Itfiba qua in Italia, forse a Milano.
1: Quest'anno, per qualche motivo che nessuno coglie, sì, o coglie il rosa d'amore,
2: hanno fatto con
1: una sigla famosissima.
2: Sì, c'è stato chi era molto contento di tutto ciò, chi ha detto ma perché?
1: Ma più che altro perché uno rispecchia l'età anagrafica di chi va a vedere i Metallica,
2: esatto,
1: perché è un brano di una serie animazione giapponese famosissima negli anni 80.
2: Esatto, quindi vecchiacci come noi.
1: Esatto. E filmata da Spectra,
2: sì,
1: al secolo Macchiarella.
2: Sì.
1: Che tra l'altro è una canzone che doveva essere una pubblicità, se abbiamo parlato di pubblicità prima. Poi gli hanno commissionato la sigla di questa famosissima serie animata, ovvero Kenny Guerriero.
2: Aspetta che cambia il testo.
1: Ed è uscita la famosa Mai Mai Scorderai, l'ultima volta che tremò. E bene, insomma, tutti l'hanno sentita. Noi però non vi vorremmo mandare quella versione. Uno, perché si sente malissimo. Due, perché fa veramente pietà.
2: Forse era meglio quella di Ben nella sua maniera di qualche anno fa.
1: Esatto. Che tra l'altro aveva anche un incredibile medley
2: col ballo di Raffaella Carrati.
1: Secondo me da qualche parte nell'archivio di Radio Vanessa, non oggi, ma dobbiamo cercarla. C'è quella versione da quelle parte.
2: Bellocchissima, va bene.
1: Bellocchissima. Ma forse in playlist, se non volete la messa, c'è. Va bene. C'è una versione di un noto youtuber.
2: Sì.
1: Che mi pare
2: Danny Metal,
1: che è un tizio piuttosto corpulento e dalla voce graffiante,
2: sì,
1: uno di quelli che suona tutti gli strumenti, quelle robe complicate, sì, che ha fatto la sua versione metal di Kenny Guerriero. E quindi Danny Metal fa questa versione, che poi tra l'altro la sigla originale e anche quella della prima stagione, della prima, e anche quella della stagione successiva,
2: sì,
1: uno è Yuva Shock e l'altra è Tab Boy, sono entrambi dei brani belli pompati. Io farei dai uno spunto in Metallica, farei, sì, prima sentire questa versione metal, perché insomma è interessante,
2: sì,
1: e poi vi farei sentire come i giapponesi
2: fanno
1: le sigle dei loro cartoni animati.
2: Eh,
1: vado,
2: prego. Altro che Truiglio e Kirk Hammett.
1: Esatto. Va bene, insomma. Versione metal, yeah. Ho i pugni nelle mani, qualcuno direbbe, come citando Mammaccio Capotondo. Che emozione. Brano di qualche anno fa. Che però. Danny Metal. Che ha questo.
3: Kenzo Koimayuchi! Colpo dell'urlo di metallo.

0: ambientato in questo mondo post-apocalittico, che ricordava un pochino Mad Max.
1: Era quello in cui toccava
0: i punti di pressione, come si vedevi. Così come siamo cresciuti. Mamma mia. Adesso però si apre...
2: Questo è il signore Danny Metal.
0: Si apre una questione. Vuoi sentire?
2: Sì.
0: La sigla originale giapponese.
2: Sì.
0: Tough Boy dei Tomcat.
2: Sì.
0: O un'altra versione, sempre metal.
2: Sì.
0: Però fatta dal signor Angelo Bissanti.
2: Ma io aspetterei la versione quella giapponese, tipo.
0: Ok. Quindi Tough Boy. Tanto per ricordare un pochino come Cari Metallica, sì. Se volete fare una cover metal,
2: esatto.
0: Provate un po' a ascoltarvi la versione originale giapponese, di che roba?
2: Ma più o meno...
0: Lancio?
2: Vabbè.
0: Comunque è uscita l'ennesima riedizione di Kenny Guerriero, per cui insomma è ancora vivo... nel merchandise, insomma, viene portato avanti con nuove versioni, nuovi film. Dai,

0: capito un po' come sono le musiche giapponesi, non male, eh. Non è che sono tutte, non si immagina Candy Candy, invece. Va bene, va bene. Sono le 22:33, stiamo cantando in coro questo pezzo, quasi un quelle canzoni da stadio, no? Quelle, tutti i soli che partono. Cosa possiamo mandare per chiudere questa puntata?
1: Ma che la chiudiamo qua?
0: Ma sono le 22:53, insomma, può essere.
1: Quindi potremmo mandare un pezzo meraviglioso di quel gruppo chiamato
0: Tanto
1: I Cani.
0: Che meraviglia, vabbè, che spettinata. Perché se abbiamo parlato del disco, dei dischi di Rino Gaetano che quest'anno compiono 50 anni,
1: sì,
0: qualche anno in meno lo compie un disco molto curioso,
1: sì,
0: di una band romana, ovvero I Cani,
1: sì,
0: che hanno esordito con, nel 2011. È uscito il disco proprio a giugno di quell'anno lì, sì, 3 chiama, giugno 2011.
1: Si chiama Il sorprendente album d'esordio dei Cani.
0: I Cani. È uscito da etichetta 42 Records.
1: Sì.
0: E come dire, è un richiamo, come tutto il disco, è un tratto del duo dell'adolescenza, di come sia difficile avere 20 anni. Ti ricordi?
1: Non ci ricordiamo neanche tu, ormai, comunque.
0: È un disco che ha avuto un sacco di successo e ha portato avanti. Ricordiamo che I Cani sono Niccolò Contessa, voce, sì, tastiera, un po' leader. Poi abbiamo Cristiana Luciani, elettronica, e Marcello Newman, pianoforte. E ce ne sono vari. Sì. E come avevamo scelto, forse?
1: Ma tu in playlist hai messo un pezzo chiamato Hipsteria, ma forse può essere anche strumentale?
0: No.
1: No.
0: E Hipsteria, ce ne sono varie che hanno avuto un grande successo. C'è un brano che si chiama anche Post Punk, censurato il titolo dalla rivista musicale Italiana Blow Up. Va bene, va bene. C'è anche una canzone che si chiama Wes Anderson, dedicata al video, al regista statunitense Wes Anderson. Che tanto potrebbe, scusa se non ricordo male, c'è un, forse un film russo che mi sfugge un attimo,
1: sì,
0: vediamo un attimo, tanto che l'avevo letto, che film di Wes Anderson hai visto?
1: Chi può dirlo, forse l'ha visto qualcuno, ma se mi dici questo nome qui non mi ricorda nulla, poi magari di qualche...
0: Va bene, va bene. Poi
1: qualche titolo, forse magari qualcuno l'ha visto anche. Perché...
0: Va bene. Perché c'era. C'era una notizia di questi giorni,
1: sì,
0: in cui è tornata all'ordine alla ribalta Natasha Kinski.
1: Ah,
0: non per un film di Wes Anderson,
1: sì,
0: ma un film di Wenders. Perché in questo vecchio film, lei, che è ancora minorenne, compare in una scena di nudo. E insomma, non è stata proprio la scelta migliore. Il film si chiamava Falso Movimento 85,
1: okay,
0: e aveva 13 anni e si vede a segno scoperto, e per anni se la sono un po' rimbalzata, poi alla fine, insomma, poi con l'aria che tira, va bene questa, quindi va bene. Rimaniamo sulle nostre scelte.
1: No.
0: Tanto i cani.
1: I cani sono sempre lì.
0: Esatto, poi perché si chiamano i cani? Un nome importante, è un progetto. Dice I Cani, che poi tra l'altro è un filuso con il disco di Rino Gaetano.
1: Vabbè.
0: Perché c'è proprio un cane il protagonista. Esatto. E dice il cane è l'attore che non sa recitare, è il migliore amico dell'uomo, è fedele, è randagio, fa combattimento, ne fa tanto il cane.
1: È l'attore che non sa recitare,
0: non è male, non è male, non è male. Abbiamo parlato di Boris, che ti, vi invito a riguardare, insomma, quando un attore non ce la fa, una cosa deve fare.
2: E azione!
3: Certe volte avrei voglia di ricominciare tutto da capo. Non so, andare in un luogo nuovo dove non mi conosce nessuno.
2: Cagna maledetta!
0: Va bene. Ok, allora direi i cani, ipsteria. I cani non sono, sono presenti forse anche nella colonna sonora Zero Calcare?
1: Sì.
0: Forse ci sono 70-80 brani. Hai visto la serie TV Dos Picci?
1: Orca miseria, quella mi manca.
0: Perché c'è una polemica anche in questa che sta girando, sta in questi giorni, che sta montando. Pare, dopo che la serie è stata girata, sì, che è uscita su Netflix, sì, che è stata vista, insomma, che sta andando bene, pare che sono arrivate alcune segnalazioni anonime sui social di alcuni animatori che si lamentano, sì, che di essere stati pagati
1: niente,
0: tipo 6 euro l'ora o del genere, per lavorare come schiavi a fare questa serie TV. Ovviamente Zero Calcare, che è vicino ai lavoratori, che combatte, insomma, legato a una certa ideologia politica, è stato immediatamente attaccato da un'altra ideologia politica.
1: Proprio tu che combatti, fai
0: lavorare. E lui ha detto: uno, nessuno mi ha detto niente; due, io sono il l'ideatore artistico, non è che faccio i contratti, che pago la gente. Poi se nessuno mi contatta, non so, è un po' controverso. E io ti avevo mandato una ricchissimissima scelta, potevo mandare qualsiasi brano, perché c'erano 70 canzoni di chiunque, praticamente, dai Queens of the Stone Age,
1: sì,
0: e non c'è niente, purtroppo non c'è, mi sa che i cani non sono presenti, però potrebbe essere un Phil Rouge fantastico. Però c'è Giancane,
1: qualche cane c'era,
0: che è già presente, che poi tra l'altro poverino si è fatto male. Credo che abbia perso una falange e quindi ha un po' di problemi. Questo lo avvicina a un altro famoso chitarrista. Va bene,
1: bene.
0: Chiudiamo con i cani?
1: Chiudiamo con i cani e
0: salutiamo Giancane. E la settimana prossima non sappiamo se andiamo in onda.
1: Vediamo come fa, come
0: e
1: la vuota.
0: Da il sorprendente album di Zoe dei cani, uscito il 3 giugno 2011.
1: Ipsteria.
0: Lancio, 15 anni. Mamma mia. Vado.
1: Caro Simone.
0: Voi dove andate tutti i giorni?
1: Simone? Ricordati l'antenna.
0: Che poi non ce la facciamo più.
1: L'antenna.
0: Non ho neanche più voce ormai, a forza di.

0: Eccoci qua, siamo i poveri illusi. Radio Venezia è presente, FM Vera.
1: Radio Venezia di Venezia.
0: Non web radio, Vera, con gli ascoltatori.
1: Modulazione di frequenza.
0: Ci hanno chiesto di fare una cosa per promuovere la trasmissione che va in onda il venerdì sera.
1: Ogni venerdì sera.
0: Teste di pazzo.
1: Teste di pazzo.
0: Teste di pazzo. Però lo vogliono verticale, che palle.
1: No. Vabbè, però ce l'hanno chiesto.
0: 1, 2, 3. Eccoci qua. Allora, Vito Vita dei Poveri Illusi qui sotto.
1: E Vince Ricotta qui sopra.
0: Bene, e noi siamo i Poveri Illusi, quindi. E anche noi.
1: I'm watching
0: Radio Vanessa.
1: Ma non era Video Music?
0: Sì, però vabbè. Manco erano nati questi.
1: Ah.
0: Comunque l'ascoltiamo.
1: Ogni venerdì sera.
0: 20:30.
1: Testa di pazzo.
0: Testa di pazzo.
1: Ah, no, testa di pazzo in alto.
0: Ah, è vero.
1: Difficile. Mi sono dimenticato.

Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

problème.

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.